0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

light is on.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
3: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
2: Radio Icaro, novità!

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
5: Radio Icaro. Radio Icaro.

0: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro.

0: 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
1: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini. Il benessere degli anziani in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
2: Siamo tutti e due sul Titanic. Deve essere il destino.
3: Io non credo al destino, signor Park.
4: Iceberg a prora!
5: Tutta la barra a dritta, signor Richards.
6: Barra a dritta.

Mercoledì 12 agosto, un buongiorno dalla redazione di Caro, bentrovati al nostro appuntamento con la lettura dei quotidiani riminesi. Sono davvero tante oggi le notizie e allora, come al solito, cominciamo con uno sguardo dalle prime pagine. Il Corriere Romagna apre con la cronaca: travestiti da imbianchini, assalto alla banca e fuga. Legano i dipendenti mani e piedi e poi scappano con il bottino. Nel taglio alto ancora la cronaca: rissa e auto lanciata contro un giovane, scontro a suon di calci e pugni nel parcheggio di un locale. Le immagini poi finiscono sul web ed è allarme sicurezza, scrive il Corriere. La foto a centropagina ci porta nei preparativi per l'arrivo di Papa Leone, manca meno di una decina di giorni, in fila per il pass per il Papa, prosegue la distribuzione. Nel taglio basso ancora la cronaca, ma in questo caso una vicenda che ci riporta qualche tempo fa: 16 DASPO dopo gli scontri tra ultras. Erano scontri scoppiati lo scorso 14 marzo nei pressi dello stadio Calbi di Cattolica. Le notizie di spalla dalla prima del Corriere: caro carburanti, la finanza fa i controlli ai distributori ed è una campagna di controlli nazionale. Ex colonia Enel a Rimini, una piazza sul mare, i lavori partiranno nel 2027. San Marino, stretto di Hormuz, una nave riparte, una nave che batte proprio bandiera sammarinese. E poi sommari dello sport dalla prima del Corriere: si parte con il calcio perché Rimini stasera torna a giocare al Neri dopo ben 8 mesi. E poi basket a 2, la Dole, Ovrat, frena, pronte 2 nuove alternative, dunque continua la campagna di acquisizione dei giocatori. Andiamo alla prima pagina del Resto del Carlino: erano in 10 contro mio figlio, la testimonianza del padre del 21enne ferito sul lungomare, racconta in questa intervista al Carlino l'aggressione, gli hanno tirato addosso sedie e bottiglie, come poi mostrano i video che dicevamo circolano sul web. La foto a centropagina invece ci fa vedere una gran quantità di gente al centro commerciale Le Befane, caldo assalto alle Befane, più clienti al centro commerciale perché per sfuggire all'AFA. Nel taglio alto la Lega rivendica il video, siamo a Riccione, Riccione come Ceuta, il video che affianca insomma Riccione al luogo dove che è al centro delle cronache in questi giorni. La sindaca di Riccione dice: ora sappiamo a chi chiedere il risarcimento per danno d'immagine. Le notizie di spalla: ciclisti nel mirino degli automobilisti, rischiamo insulti e botte ogni giorno, è una convivenza difficile dopo un grave fatto di cronaca che si è registrato in questi giorni non nel nostro territorio, ma il Carlino è andato a vedere, a sentire qual è la situazione anche qui da noi. Cattolica, scontri fuori dallo stadio, 16 DASPO per gli ultras, poi Riccione, finti in bianchini rapinano la banca, impiegati legati, poi la fuga. Il Carlino mette questa notizia appunto tra le notizie di spalla: riminesi in Colombia, paese devastato dal terremoto con centinaia di morti. È andato a vedere nuovamente qual è la situazione dei riminesi che si trovano là. E poi precipita dal terrazzo di casa, grave una settantenne, c'è un po' un mistero attorno a questa caduta. Poi via libera al progetto sport, giochi ed eventi nell'area ex Enel. E poi un Buffalo Bill al Borgo, tra leggenda e storia, parliamo del Borgo San Giuliano con la sua storica festa che va in scena a settembre quando il Far West arrivò in città, e ci sono sul Carlino delle anticipazioni. Apriamo le pagine del Resto del Carlino che parte da qui: video shock al porto, mio figlio inseguito e picchiato dal branco, gli hanno tirato di tutto, parla il padre del 21enne protagonista di questa aggressione, protagonista di questo filmato andato virale sui social. Gianluca Bruschi, padre del 21enne riminese rimasto ferito nella feroce aggressione avvenuta la scorsa settimana sul lungomare Tintori, scrive il Carlino, nella zona del Porto Canale, ricostruisce quanto sarebbe successo prima delle immagini diventate poi virali sui social. La vicenda risale alla notte tra giovedì e venerdì scorsi nella zona del porto vicino al locale Boomerang, locale che, precisa il Carlino, non c'entra nulla con l'origine dell'aggressione ed era ormai in fase di chiusura. Il 21enne si trovava nei paraggi insieme a 3 coetanei e insomma ha raccontato al padre, il padre lo racconta al Carlino, che stavano tra loro, insomma, stavano bevendo senza
pensare di essere poi di lì a poco aggrediti. Sono poi invece arrivati dalla spiaggia dei ragazzi, hanno cominciato ad accerchiarli, è sempre un virgolettato questo del padre del 21enne, a dare buffetti e schiaffi, a tirargli addosso la birra. I ragazzi cercavano di arretrare, di spostarsi verso il lungomare, ma questi continuavano. Il 21enne in particolare è stato colpito più volte. A mio figlio uno di loro ha dato 2 o 3 schiaffi, al primo è rimasto fermo, al secondo e al terzo ha capito che la situazione stava diventando brutta e ha cercato di difendersi, e poi da lì la situazione è degenerata e c'è la ricostruzione fatta sempre dal genitore di quello che è avvenuto poi, e c'è anche un frame preso dal video che pubblica oggi il Carlino, e le indagini sono in corso. Nella stessa pagina invece, con questa notizia, torniamo al marzo scorso: follia allo stadio, 16 Daspo per gli ultras nel Merino, i tifosi del Rimini e del Cattolica dovranno restare lontani dagli stadi da un minimo di 2 a un massimo di 8 anni, dunque pene anche piuttosto dure dopo questi gravi fatti. 16 Daspo, 8 dei quali accompagnati dall'obbligo di firma, e dunque arriva il conto, scrive il Carlino, per gli ultras del Rimini Calcio e del Rimini finiti nel mirino delle indagini dopo gli scontri scoppiati lo scorso 14 marzo nelle vicinanze dello stadio Calbi, dove quel giorno era in programma la partita tra Vismara 2008 e Alma Fano Calcio, valida per il campionato di promozione, partita disputata allo stadio di Cattolica. I provvedimenti ora di Daspo sono stati firmati dal questore di Rimini Morelli e riguardano altrettanti ultras già indagati e sottoposti lo scorso 27 maggio a perquisizioni personali e domiciliari. Lasciamo per adesso la cronaca e questa pagina, il Carlino la intitola L'estate al coperto, oasi con negozi locali, affari d'oro in galleria. In particolare alle Befane Shopping Center, negli ultimi mesi i visitatori sono cresciuti del 5%. Non solo clientela locale, sono tanti i turisti, e lo spiega in questa intervista il direttore Massimo Bobbo. Se il picco di afflusso si conferma come di consueto durante il sabato e la domenica, spiega il direttore, nei giorni feriali, anche nei giorni feriali il centro si riempie di clienti, sia nei negozi che nella food court. Questo maggiore afflusso si avverte già dalle prime ore del mattino, e dicevamo dei dati, da giugno fino ai primi giorni di agosto è andata meglio rispetto allo scorso anno in maniera sensibile, e ci sono code anche al botteghino, al multiplex, addirittura si parla di più spettatori che a Natale. Per il cinema l'estate non è più un'odissea, gioca con il titolo il Carlino, facendo riferimento al film di Christopher Nolan, che adesso appunto è nelle sale, ma in particolare a portare tantissimi spettatori è stato il nuovo Spider-Man. Per l'uscita del nuovo Spider-Man, dicono dal multiplex, abbiamo avuto un numero di spettatori superiore del 40% a quello del giorno di Natale, insomma voglia di cinema anche in estate. Però nella stessa pagina una notizia che è di tono, pur continuando a parlare di commercio, è di tono completamente diverso: commercio in difficoltà, meno tasse e burocrazia per aiutare l'attività. Una iniziativa, una proposta di Confesercenti firmata dal sindaco e dall'assessore Magrini, perché se i centri commerciali evidentemente vanno bene, così non è per il commercio di prossimità. La dura vita dei ciclisti, crescono liti e aggressioni, siamo diventati bersagli degli automobilisti, dicevamo un grave fatto avvenuto nei giorni scorsi a Lanzo Torinese in Piemonte. Dopo una lite con un gruppetto di ciclisti, un 73enne li aveva investiti con l'auto e poi era tornato indietro per travolgerli una seconda volta. E allora scrive il Carlino, è un bollettino di guerra: dall'inizio dell'anno al 31 luglio in Italia sono già morti 125 ciclisti e crescono le aggressioni e liti in strada, spesso proprio tra ciclisti e automobilisti per questioni di viabilità. È una violenza dilagante che fa paura, dice Giordano Biserni, che è lo storico presidente dell'ASAPS, l'associazione sostenitori amici della polizia stradale. E il Carlino a livello locale è andato a vedere, a parlare con i rivenditori di biciclette, è andato a Sant'Arcangelo
da Morena Matteoni, appassionata ciclista, insieme a Giancarlo Cecchi, che gestiscono lo storico negozio di biciclette Matteoni a Sant'Arcangelo, ma anche l'omonima squadra amatoriale di ciclismo, che è tra le più numerose per iscritti in Romagna. E proprio Matteoni, insieme a Daniele Barbieri, presidente delle autoscuole Rimini Guida, ha lanciato 2 anni fa la manifestazione I Love Respect, un evento voluto per promuovere la sicurezza stradale e una migliore convivenza tra i ciclisti e gli automobilisti. E parlando della manifestazione, dicono, rispondendo alle domande del Carlino, la manifestazione è nata prima di tutto per ricordare a noi ciclisti le buone regole da rispettare, sia quando si esce in gruppo sia da soli. Abbiamo fissato un percorso con varie tappe, ognuno ha scelto l'itinerario e sa pedalare da solo o in gruppo. A tutti i gruppi abbiamo chiesto di pedalare in fila indiana, stando sempre sul margine destro della carreggiata senza intralciare il traffico. E rispetto da parte degli automobilisti sicuramente è la cosa fondamentale, ma in questa intervista sottolineano gli organizzatori di questa manifestazione di come loro appunto stiano lavorando poi per il rispetto delle regole anche da parte dei ciclisti. Terremoto in Colombia, riminesi in missione, il paese è in ginocchio, restiamo qui ad aiutare. A parlare sono gli operatori della Papa Giovanni XXIII impegnati nel villaggio di San José. Il sisma si è sentito molto forte ovunque, ma noi per fortuna stiamo bene. La Papa Giovanni è presente in Colombia, ci ricorda il Carlino, dal 2009 con i volontari di Operazione Colomba per dare supporto e protezione. E anche in questo caso, dopo il terremoto appunto di magnitudine 7.4 che ha colpito lunedì le regioni occidentali del paese, il bilancio delle vittime ieri sera era di quasi 250 morti, ma è un conto purtroppo soltanto all'inizio. E i volontari raccontano in questa intervista cosa stanno facendo. Andiamo avanti sulle pagine del Carlino. Cade dal terrazzo, grave, una donna di 70 anni ed è giallo sulla dinamica dell'incidente. Si tratta di una 70enne disabile e non autosufficiente che è stata trasportata in elicottero al Bufalini. I carabinieri stanno ricostruendo quanto è avvenuto, i fatti sono accaduti in questa abitazione di Rivabella. La donna, leggiamo dall'articolo, residente a Rimini, è stata trovata a terra dopo il volo dal primo piano. Le sue condizioni hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Vista la dinamica e la gravità delle ferite, è stato fatto arrivare anche l'elisoccorso, decollato da Ravenna. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata caricata sull'elicottero e trasferita al Bufalini di Cesena, dove è stata affidata alle cure dei medici. Ora resta da mettere a fuoco ciò che è accaduto nell'abitazione nei minuti precedenti alla caduta. La donna, disabile e non pienamente autosufficiente, era assistita da una badante ucraina presente nella quotidianità proprio per seguirla. Sulla posizione della badante e sui suoi spostamenti in quei minuti sono in corso verifiche. Secondo una delle ricostruzioni raccolte, si sarebbe trovata in cucina intenta a preparare da mangiare, e sono proprio la sequenza di quei pochi minuti che dovrà ora essere chiarita. C'è anche la notizia di un lutto a Rimini, addio Massi, quel sorriso più forte della malattia, aveva 54 anni ed era Massimiliano Conti, era uno dei titolari dello storico negozio di piante Re di Fiori a Rimini. Andiamo avanti sulle pagine del Carlino, che poi ci segnala, prima di arrivare alle pagine di Riccione, del grande successo dell'iniziativa Omero sotto le stelle, a cura della professoressa Marinella De Luca, in collaborazione con il liceo Giulio Cesare Valgimigli di Rimini e l'associazione Alumni. 6 appuntamenti alla riscoperta dell'Iliade e dell'Odissea, che si sono conclusi il 10 agosto al Teatro Galli, e la professoressa ha davvero riempito il Teatro Galli. Ci sono anche video sui social che circolano in questi giorni, che mostrano come incredibilmente la piazza Cavour era praticamente attraversata, tagliata in due dalla fila di persone, dalla lunghissima fila di persone che hanno preso parte all'ultimo incontro e che hanno appunto riempito il Teatro Galli per andare ad ascoltare questa lezione di greco. Andiamo adesso alle pagine di Riccione. La Lega rivendica il video su TikTok, ironia sui rischi dell'immigrazione.
dicevamo il video in cui la spiaggia di Riccione è accostata alla spiaggia di Ceuta.

poco dopo le 13.30, diciamo nell'orario di chiusura della mattina della banca. Sempre a Riccione, campo da pentola all'Alboreto, fermate i giochi di guerra, un appello degli ambientalisti a cui non piace la pratica di questo sport, diciamo del paintball, una guerra con fucili che sparano vernice sostanzialmente, e chiedono allora alla sindaca Angelini di mettere da parte questo tipo di attività fatta con dei fucili, anche se con dei fucili giocattolo. Cattolica, nessuna fuga dalle spiagge, continua il dibattito su questo tema che sta accompagnando l'estate cattolichina, ovvero se ci siano o no turisti in spiaggia. Il presidente Bagnini parla di un aumento del 10% addirittura della presenza nei bagni. E andiamo anche a Bellaregia Marina. Guareschi fu scambiato per un mendicante. L'hotel Nettuno festeggia un secolo di attività. Abbiamo sfidato le bombe, la crisi, ma siamo arrivati alla quarta generazione, spiegano i titolari. Vediamo la famiglia Ronchi, che è inquadrata nella foto del Carlino. E poi c'è questo episodio in particolare che riguarda il grande scrittore Guareschi. Nell'estate del 1942, il futuro autore di Don Camillo e Peppone raggiunse Gia Marina in bicicletta per ritrovare moglie e figlio già ospiti del Nettuno. Arrivò stremato, impolverato, con l'aria poco rassicurante. La battuta rimasta in famiglia è: i mendicanti non li accettiamo. Guareschi, che alla fine riuscì, che appunto sembrava un mendicante, alla fine riuscì a soggiornare nella pensione egeana, riuscì a trasformare poi quell'episodio nel racconto Gia Marina, pubblicato nello Zibaldino, consegnando il Nettuno anche alla letteratura. E andiamo anche a Sant'Arcangelo, parcheggi in aumento, sconti in vista, sosta a pagamento fino alle 20, l'amministrazione sta valutando di tornare ai vecchi orari per gli stalli blu. Da 2 mesi a pagamento, gli effetti si sono visti fin dai primi giorni, da quando la sosta non è più gratuita. Per molte ore della giornata il parcheggio Cagnacci è quasi deserto. Una rivoluzione, scrive il Carlino, quella decisa dal comune di Sant'Arcangelo, andata di traverso associazioni di categoria e commercianti. Su questa notizia prendiamoci adesso una piccola pausa, tra poco per leggere insieme anche il Corriere Romagna.

22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. 3, 2, 1, 0.

Le 7.50 riprendiamo la rassegna stampa dalle pagine del Corriere Romagna, che nel suo primo piano mette l'agricoltura nella morsa dell'AFA in queste settimane. Raccolti bruciati dal sole e le reti antigrandine diventano scudo protettivo. A Cesenatico la Bau Nausicaa 2 registra 31 gradi in mare, 5 in più della norma. Apofruit e l'allarme per i cambiamenti climatici, i produttori sono preoccupati. Dunque fa il punto sulla situazione in generale in Romagna. E poi, parlando dell'acqua, caldo e poca pioggia, ma l'acqua non manca. L'Idracoli per fortuna resta stabile, per il momento non si rileva nessuna criticità, ma la situazione è sotto osservazione. Il livello è sceso di 20 centimetri in appena 24 ore, ma i valori rientrano nella media stagionale. L'attesa del Papa accende la città, siamo a Rimini, centinaia in fila in questi giorni per ritirare il pass per poter prendere parte all'incontro e alla messa con il Papa. Oggi banchetti informativi.

riunioni operative, più di 500 volontari al lavoro per l'evento, e vediamo nelle foto pubblicate dal Corriere gli uffici della diocesi dove si lavora per proprio l'organizzazione della distribuzione dei pass. E poi Leone XIV sarà, lo dicevamo, anche a San Marino. Sappiamo anche a San Marino il piano per la viabilità, pubblica oggi il Corriere, con la mappa dei divieti e le regole per accedere alle aree interessate all'evento. Andiamo adesso alle altre notizie del Corriere. Andiamo in Viale Regina Margherita. Sparita l'ex colonia Enel, si riparte nel 2027. Ecco come sarà la nuova piazza sul mare. Prevista un'area gioco inclusiva dedicata ai bambini di tutte le età, uno spazio per lo sport tutto l'anno e anche un'agorà longitudinale. Il progetto prevede un investimento di 2,45 milioni. Non si tratta, scrive il Corriere, solo di riqualificazione. L'obiettivo è trasformare questo vuoto ritrovato in un polo di funzioni per la comunità e per i turisti, un punto di riferimento per la zona sud di Rimini, accessibile e fruibile in tutte le stagioni, capace di valorizzare il dialogo con il mare. Con l'apertura del cannocchiale visivo verso l'orizzonte, resa possibile dalla demolizione dell'ex colonia, che consentirà di creare una connessione non solo visiva tra la zona più a monte del viale e la spiaggia libera, ma di integrarsi anche con l'infrastruttura verde del parco del mare. E non solo questo cantiere, questi lavori, dal ponte di Tiberio all'ex area Ghigi, Rimini fa uno scatto sugli interventi, un articolo che fa il punto sulla lunga lista di cantieri in atto previsti a partire già da settembre, già terminato invece l'RDS Stadium. Rincari carburante, prezzi nel mirino, controlli della finanza nei distributori. Una nuova ondata di ispezioni ha fatto emergere discrepanze tra cifre comunicate e quelle poi praticate, e poi la mancata esposizione dei prezzi e le frodi sulle accise. Ci sono monitoraggi, diciamo, a livello nazionale e anche nel riminese, dove si è in linea con i livelli nazionali. Scrive il Corriere, la nuova campagna della Guardia di Finanza è stata illustrata dal Sole 24 Ore, restituisce numeri importanti. Dal 1 marzo al 31 luglio sono stati circa 4.800 gli interventi effettuati complessivamente nel settore dei carburanti, con 1.371 controlli specificamente concentrati sulle accise dei prodotti energetici, 265 le persone denunciate, mentre i sequestri hanno interessato oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici. Sono stati inoltre individuati più di 6 milioni e mezzo di chilogrammi di consumi in frode. A Rimini, numeri provinciali, spiega poi l'articolo, non vengono resi disponibili, ma la Guardia di Finanza conferma che i controlli hanno interessato anche gli impianti del territorio e che il livello delle irregolarità riscontrate non si discosta da quello fotografato a livello nazionale, dicevamo, dal Sole 24 Ore. Piano Arenile, poco confronto, modello di sviluppo da rivedere. Interviene la CGIL sul tema e dice il futuro del litorale non è stato condiviso. E poi Sinistra Ecologica, ecco tutto il suolo impermeabilizzato. Piazza Malatesta è una fornace d'asfalto. Questi gli interventi di cui dà conto in questo articolo il Corriere. Nella stessa pagina questa notizia che riguarda i corsi di italiano per le donne straniere. Sono state 21, in 21 lo hanno concluso questo corso gratuito dedicato a mamme e donne straniere. Per settimane gli spazi del nodo territoriale di salute centro storico si sono confermati luogo di prossimità, scrive il Corriere, inclusione e socialità, in cui un luogo in cui le partecipanti hanno potuto apprendere la lingua italiana con continuità, grazie anche alla presenza di uno spazio bimbi dedicato che ha permesso a queste donne di poter partecipare lasciando lì appunto i bambini mentre loro facevano il corso. Genitori volontari per sistemare le scuole, interventi quest'estate al liceo Valgimilli e alle medie Bertola.
e sono organizzati dal Civivo, e tra chi cura il verde in città c'è anche una tredicenne. Andiamo proprio alla sua storia, la storia di Lucia, 13 anni, una passione per le piante nata fin da piccola tra i vasi del proprio balcone e coltivata giorno dopo giorno, scrive il Corriere. Sentendo parlare a scuola di volontari e gruppi Civivo, la ragazza si è incuriosita, riconoscendo in quelle attività ciò che avrebbe voluto fare nel tempo libero dallo studio. Il regolamento però non consente l'iscrizione dei minori, così è stata la mamma Cristina ad iscriversi al gruppo Civivo Farm Borgo San Giuliano per permettere a Lucia di prendersi cura del verde pubblico insieme a lei. Nella stessa pagina poi questa notizia: partono le celebrazioni per il ricordo dei tre martiri a 82 anni, nell'82esimo anniversario dal loro sacrificio. Dal 14 al 17 a Rimini ci saranno una serie di eventi e celebrazioni. Il programma si aprirà venerdì 14 agosto in via Gervasoni 1 davanti all'abitazione di Mario Capelli, dove alle 18 è previsto lo scoprimento di una targa dedicata al partigiano realizzata dalla società De Borg. Andiamo avanti dalle pagine del Corriere. A testa in su per vedere l'eclissi di sole, all'osservatorio Copernico di Saludeccio si registra il tutto esaurito. Iollino, astrofilo e divulgatore scientifico, dice: l'eclisse durerà dalle 19:29 alle 20:25 circa, quando la Luna coprirà il disco solare fino all'80%, e per vederla sarà necessario indossare dispositivi medici. E dunque è andata a sentire il Corriere come ci si prepara a questo appuntamento a San Ludecio, e spiegano dall'osservatorio: la posizione molto bassa del sole renderà fondamentale scegliere un luogo aperto con l'orizzonte rivolto a ovest libero, quindi senza palazzi, alberi o alture. L'eclisse, abbiamo detto quanto durerà, sarà uno scenario spettacolare. Nell'oscurità più suggestiva parte una sottile falce di luce, e dicevamo si è registrato all'osservatorio il sold out. Abbiamo ricevuto, spiegano, numerose adesioni e il telefono continua a squillare. Prevediamo un migliaio di partecipanti per una serata che sarà difficile dimenticare. Andiamo adesso alle pagine di Riccione. Viale Ceccarini, dopo l'estate partirà il trattamento protettivo della pavimentazione. E invece andiamo anche a San Giovanni Marignano, strade provinciali, 1 milione di euro per la Valconca, in arrivo una nuova rotatoria sulla SP58 per Tavuglia, l'illuminazione dell'orotatorio lungo la SP17 Saluducese. C'è anche una notizia da segnalare che arriva da Gabice Mare, un intervento particolare per salvare una persona che rischiava di morire. La spiaggia è stata evacuata per consentire alle ambulanze di atterrare su questa spiaggia, a rompere la tranquillità di una domenica di agosto. Sono stati i bagnini di salvataggio che tra gli stabilimenti 28 e 30 hanno fatto uscire le persone dall'acqua e poi le hanno allontanate da lettini e ombrelloni. Decisione dovuta al fatto che una persona anziana si era sentita male mentre era in acqua, stava rischiando di morire, e l'arrivo dell'eliambulanza ha consentito di soccorrerla. Andiamo anche adesso a Verucchio, legge sulla montagna che disastro, la scuola è troppo penalizzata, la sindaca Gobbi interviene, alla primaria servono almeno 15 iscritti, la regione ci aiuta ma non ha voce in capitolo sull'energia. Continuano inoltre tanto a Bellaregia Marina i controlli antiabusivismo, pelle e bigiotteria sotto sequestro, altri 140 articoli. E poi andiamo alle notizie sportive. Dalle pagine del Corriere, il Rimini riaccende il Romeo Neri dopo 8 mesi e 27 giorni, stasera alle 20 con ingresso gratuito, l'amichevole con il Roncofreddo. La squadra biancorossa non gioca nel proprio stadio dal 15 novembre 2025 e ricostruisce in questo articolo il Corriere come andò in quell'occasione. E oggi contro il Roncofreddo si vedranno, andando alla fine dell'articolo, leggiamo, si vedranno
due Rimini diversi tra un tempo e l'altro, gli esordi di Nisi e Bertani, dopo che Carlini, Cicarevic e Zannoni hanno già tolto prova delle loro qualità tecniche. I tifosi attendono con trepidazione, c'è voglia di vincere di riscatto ma anche di divertirsi. Infine, una notizia che riguarda la Dole, frenata con Ovrat, ma le alternative ci sono, lo sloveno ha cambiato agente e ora aspetta una chance in A, sotto osservazione invece Justin James e Nemanja Nenadić. Tutti pazzi per la Dole, per restare fedeli al Clem, scrive il Corriere, al Clem della campagna abbonamenti. Ieri intanto è stato abbattuto infatti il muro delle 500 tessere rinnovate in prelazione per seguire appunto la squadra. E su questa notizia ci fermiamo con la rassegna stampa, tra pochissimo torniamo con Icaro TG Mattina, tra poco.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Avremo ancora l'alta pressione a dominare la scena su tutto il Mediterraneo, si espande nuovamente fin verso l'Europa centrale. Qualche infiltrazione di aria più umida da ovest porterà comunque un po' di variabilità al pomeriggio sull'Italia, soprattutto sui settori interni. La nuvolosità, vedete, sarà ancora quasi assente, ci sarà qualche nuvola sparsa al mattino sulle zone costiere tirreniche. E poi nel pomeriggio si sviluppa la nuvolosità lungo l'arco alpino sulla dorsale appenninica con qualche temporale di calore. Vediamo dunque la previsione con questa giornata inizialmente soleggiata pressoché ovunque, ancora molto caldo con minime tropicali anche superiori ai 24-25 gradi, soprattutto in città e sulle zone costiere, e punte massime fino a 37-38 gradi sulle aree interne. Vedete qualche temporale di calore sulle Alpi lungo la dorsale appenninica con sconfinamenti anche alle zone costiere tra Campania, Calabria e localmente qualcosa anche sulle aree interne delle isole maggiori. Infine vi ricordo che nella giornata di mercoledì la sera ci sarà l'eclissi di sole con visibilità fino al 90-95% di copertura del sole proprio nel pressi del tramonto, quindi inizia verso le 19:30, finirà proprio al sole ormai tramontato con apice appunto sul nord Toscana e Sardegna dove si vedrà di più. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Cosa c'è oltre i protocolli sanitari, le terapie e le cartelle cliniche? C'è la persona e la dimensione umana della cura. Sono Deborah Annolino e questo è Abbi Cura, il nuovo format dove medici, infermieri e gli operatori della salute si raccontano e riflettono sulla relazione di cura. Vi aspetto tutti i venerdì su Icaro TV alle ore 20:35.
3: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
4: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria, invece, adoro

0: telegiornale del mattino. Apriamo questa edizione con la cronaca che ci porta a Riccione con una rapina in banca in orario di chiusura, con i dipendenti ancora all'interno, dipendenti che sono stati legati mani e piedi. È successo a Riccione, dicevamo, nel primo pomeriggio di martedì, ladri in fuga col bottino. Allora seguiamo il servizio.
1: Un colpo evidentemente studiato nei minimi dettagli, quello messo a segno poco dopo le 13.30 alla Biper di Viale Dante a Riccione, dove ad orario di chiusura tre uomini travestiti da imbianchini col volto travisato da passamontagna si sono introdotti nella banca forzando una finestra sul retro. All'interno c'erano ancora i dipendenti che sono stati colti di sorpresa e invitati a rimanere fermi ognuno nelle proprie postazioni e a non reagire in alcun modo. I rapinatori non avrebbero estratto armi, ma hanno utilizzato delle fascette per immobilizzare mani e piedi. Poi hanno prelevato i contanti presenti in cassa e si sono dileguati passando, sembrerebbe, sempre dalla finestra sul retro. Il bottino è ancora in corso di quantificazione, ma si tratterebbe di diverse migliaia di euro. È probabile che ad attenderli all'esterno ci fosse un complice, forse a bordo di un mezzo. Dalla parlata si tratterebbe di italiani. Non appena i dipendenti sono riusciti a dare l'allarme al 112, in Viale Dante si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Riccione. Al vaglio dei militari dell'armi, filmati interni della banca e quelli delle telecamere di videosorveglianza esterne, nessun dipendente è rimasto ferito.
0: Per i disordini dello scorso 14 marzo allo stadio Calbi durante Vismara Almafano, gara della promozione marchigiana, il questore di Rimini ha emesso 16 DASPO per altrettanti ultras di Rimini e Cattolica, protagonisti di un'aggressione a volto coperto con aste, fumogeni e sassi ai danni dei supporter marchigiani. Un tifoso del Fano aveva riportato un trauma cranico con 30 giorni di prognosi. I reati contestati sono rissa, lesioni aggravate e travisamento. Per 8 ultras senza precedenti specifici il divieto è di 2 anni, per altri 8 invece scatta anche l'obbligo di firma con DASPO fino a 8 anni. Ieri mattina a Rivabella una donna di 70 anni con problemi psichici è precipitata dal terrazzo al primo piano della sua abitazione. La sua badante, una donna ucraina di 61 anni, si trovava in cucina quando ha sentito un urlo e ha notato la porta finestra aperta con una sedia sul terrazzo. È probabile che l'anziana sia salita sulla sedia perdendo l'equilibrio. Sul posto, oltre al 118, è intervenuto l'elisoccorso da Ravenna, che ha trasportato la donna in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Dopo questo violento impatto, i carabinieri di Rimini ora stanno ricostruendo la dinamica e verificando se la badante, che è rimasta sotto shock, abbia adottato tutte le precauzioni idonee legate alla patologia dell'assistita. A Bellaria Giamarina la polizia locale ha sequestrato materiale contraffatto. Un altro dunque episodio a pochi giorni dall'ultimo di rinvenimento, di sequestro di materiale con alcune centinaia di oggetti, soprattutto bigiotteria, e circa 40 capi di pelletteria, quasi tutte borse, contraffatti, rinvenuti nella zona nord della città. Fatto che accade proprio nei giorni in cui viene pubblicato il bando per l'assunzione a tempo indeterminato di 2 nuovi istruttori di vigilanza per il comando di polizia locale. Un bando già online sul sito comunale, rivolto a persone con una fascia d'età compresa tra i 18 e i 39 anni, con scadenza per presentare la domanda, fissata al 7 di settembre. A 10 giorni dalla visita pastorale di Papa Leone XIV a Rimini c'è grande fermento nelle sale che si affacciano sul giardino del Duomo, che sono diventate il punto di riferimento per pellegrini e volontari per la distribuzione dei passi. Allora siamo andati a vedere come sta andando.
2: È un via vai continuo nei locali della diocesi per la distribuzione dei pass ai pellegrini, delle stole ai preti e delle magliette bianche e rosse ai volontari che li renderanno riconoscibili il 22 agosto quando Rimini accoglierà Papa Leone. Ci sono anche gadget, cappellini e t-shirt che rimarranno come segno della storica giornata.
3: Come si vivono queste giornate di preparazione?
4: C'è un po' di frenesia, forse anche un po' di confusione, però come ci ha consigliato il nostro vescovo, il sorriso funziona sempre. sempre, alla fine dice di sorridi, dice di aspettare un attimo e tutti con calma, poi ognuno viene accontentato.
5: Finalmente si vedono un po' di persone che sorridono, che hanno voglia di esserci. Qualcuno appunto ci racconta: io c'ero quella volta che venne Giovanni Paolo II, anch'io c'ero. E quindi è tutto uno scambio empatico e di fede tra chi va e chi viene.
6: 44 anni fa ero piccolino e mi ricordo il Papa che era alto così, ero lontanissimo dal Papa, quindi con il binocolo cercavo di vederlo, e quest'anno ho voluto fare qualcosa di maggiormente coinvolgente facendo il volontario, insomma.
2: L'entusiasmo e l'attesa sono palpabili e ognuno è pronto a dare il suo contributo.
7: A me è successo più di 40 anni fa con Giovanni Paolo II, insomma non si può mancare, perché dopo non ci saremo più i prossimi 44 anni, non io.
8: Dovrei essere il coordinatore di un gruppo di volontari, quindi dovrò gestire questo passaggio del Papa dall'arco alla cattedrale.
9: Accolito, quindi è distribuzione dell'Eucaristia. 20.000 persone, siamo un tantino con le sopracciglia, perché insomma di capelli non ce ne sono più, ma le sopracciglia sono belle dritte, sì, quindi un po' di ansia da prestazione ce la possiamo anche avere.
2: Il sentimento diffuso è quello di chi attende una persona cara.
4: Sono emozionata perché 40 anni fa ero piccolina, ricordo poco, c'è solo una piccola foto quando è venuto Giovanni Paolo II, è passato davanti a casa nostra, quindi ho questo ricordo, e quindi la possibilità, è vero, l'abbiamo visto a Roma, però insomma viene un amico a casa tua, bisogna esserci, accoglierlo a braccia aperte.
0: È stato approvato il progetto di fattibilità per l'ex colonia Enel a Rimini. Con l'approvazione in giunta è un progetto di fattibilità tecnico-economica che segna un nuovo passaggio nel percorso di rigenerazione dell'area. Dopo la demolizione del vecchio immobile in disuso che era avvenuta a primavera e una prima sistemazione estiva che ne ha restituito la fruibilità immediata, prende forma la visione definitiva per questo strategico comparto urbano compreso tra il Parco del Mare e Viale Regina Margherita. L'intervento punta a trasformare quello che fino a poco tempo fa era un luogo abbandonato in una piazza aperta sul mare, concepita come un polo di funzione sia per la comunità locale sia per i flussi turistici nella zona sud, fa sapere l'amministrazione. L'opera richiede un investimento complessivo di 2,45 milioni di euro, con avvio del cantiere programmato per la primavera del 2027. Verrà creato una sorta di cannocchiale visivo rivolto verso l'orizzonte che libererà dall'ingombro del vecchio edificio la nuova piazza, permetterà di connettere visivamente la zona monte del viale con la spiaggia libera. Piazza che si articola in tre macro aree ben definite. La prima è dedicata allo sport e al benessere fisico con una palestra a cielo aperto. La seconda ospiterà un playground, quindi un parco giochi per bambini inclusivo e innovativo. E la terza area coincide con un agorà longitudinale altamente versatile, dotata di predisposizioni tecnologiche e infrastrutturali idonee per accogliere mercatini tematici, rassegne culturali, mostre e piccoli eventi anche durante il periodo invernale. In una seconda fase del progetto verranno definite poi le funzioni di due strutture di servizio previste all'interno della piazza. E restando in tema di rigenerazione urbana, ecco come Rimini si trasforma con nuovi cantieri. Una articolata e vasta stagione di lavori pubblici sta ridisegnando il volto della città, leggiamo sempre dal nostro sito newsrimini.it, attraverso un programma diffuso che abbraccia scuole, impianti sportivi, patrimonio storico, parchi, spazi pubblici, edilizia cimiteriale, piste ciclabili e interventi di rigenerazione e sicurezza urbana. Sul fronte dei cantieri in esecuzione, uno dei più significativi riguarda il Ponte di Tiberio, dove entrano nel vivo i lavori di restauro, pulitura e rinnovamento dell'illuminazione. Inoltre sono in corso d'ampliamento del Tecnopolo Universitario, poi c'è la rigenerazione dell'area ex Forlani e la riqualifica dei giardini Silver Sirotti. Guardando ai prossimi mesi, la programmazione prevede per settembre l'avvio della manutenzione straordinaria dell'ex area Ghici e dentro fine anno il primo stralcio per la trasformazione dell'area in un moderno polo sportivo e di aggregazione nel quadrante sud, con un investimento comunale di 1,5 milioni di euro. Andiamo adesso a Riccione, apriamo una pagina dedicata a Riccione, dove continua la querela tra il comune e la Lega per un reel pubblicato dall'account TikTok del Carroccio, che paragona la Riccione del futuro agli sbarchi di migranti di Ceuta. Querela che, come annunciato dall'amministrazione comunale, ora proseguirà per vie giudiziarie. Sentiamo.
10: Nessun passo indietro da Lega Official, che anzi pubblica diversi reel per farsi beffe della querela ricevuta dall'amministrazione comunale riccionese. L'account chiarisce di essere quello ufficiale del partito su TikTok e rivendica poi la natura del contenuto, un semplice meme che, citando la Treccani, è un genere paradossale basato su ironia e accostamenti irreali. Un video ambientato nel 2030 con la modalità point of view, punto di vista, che rappresenta una visione distopica, spiega l'amministratore, usata come monito sulle conseguenze dell'immigrazione incontrollata per le coste italiane. E sulle accuse di razzismo ricorda TikTok, che nelle sue policy esclude contenuti razzisti, non ha rimosso il filmato. L'amministratore dell'account conclude ringraziando ironicamente l'amministrazione riccionese per la pubblicità gratuita. A sua volta la sindaca Angelini parla di atteggiamento senza vergogna e sottolinea il cortocircuito interno al partito, visto che l'onorevole Morrone aveva in qualche modo preso le distanze dalla pagina. Ora che c'è una formale assunzione di responsabilità di Chiara, la prima cittadina, sappiamo con certezza a chi chiedere il risarcimento. Risarcimento chiesto per danno all'immagine e al brand turistico della città, quantificato in 1 milione. Qualsiasi somma ottenuta, ha subito annunciato l'Angelini, sarà destinata al fondo comunale per il sostegno agli affitti delle famiglie in difficoltà.
0: E restiamo a Riccione, dove le associazioni ambientaliste dicono no all'area paintball all'Arboreto Cicchetti. Chiedono di fermare la realizzazione dell'area gioco paintball dentro l'arboreto. L'intervento è firmato da Ambiente e Salute Riccione, CRAS Rimini e una serie di altre associazioni, tra cui il WWF. Chiedono dignità e rispetto al polmone verde più antico di Riccione, nato nel 1909 come vivaio dell'omonima famiglia di giardinieri e architetti paesaggisti, al cui genio creativo si deve la nascita del nome di Perla Verde, scrivono in questa nota. La storia, passato al comune sul fine degli anni 90, che in accordo con la famiglia di Cicchetti lo classificò sulla toponomastica come arboreto, questo prezioso ed originale spazio verde, collocato a soli 2 passi da Viale Ceccalini, rappresenta una rara risorsa urbana di biodiversità, dicono. E contestano la nascita di questa area per il gioco del paintball, che è uno sport, diciamo, con fucili che sparano sostanzialmente vernice, e scrivono: al di là delle rassicurazioni sulla lavabilità del colore, sulla biodegradabilità di queste vernici utilizzate, ci chiediamo come sia possibile che in uno spazio verde pubblico il comune autorizzi attività ludiche a pagamento che hanno come oggetto lo sparare, la guerra al nemico, la contrapposizione a suon di pallottole di colore. La motivazione dunque della loro protesta, scrivono, oltre che ambientale, è etica. In un'epoca storica di grandi e cruenti conflitti mondiali, ci aspettiamo che il comune di Riccione abbia a cuore di educare alla pace, di promuovere iniziative ed esempi di pace anche attraverso la mancata autorizzazione a giochi di guerra. Sempre a Riccione, travertino sporco su Viale Ceccarini. Dopo l'estate partirà la sigillatura, la pavimentazione di Viale Ceccarini. Nel giro di pochi mesi dall'inaugurazione presenta segni di sporco e macchie, una situazione a cui l'amministrazione comunale risponderà nei prossimi giorni con 2 interventi di pulizia ordinaria in vista del Ferragosto e poi a seguire negli ultimi giorni del mese. Successivamente, una volta conclusa la stagione, prenderà il via il trattamento profondo della nuova pavimentazione in travertino nel tratto compreso tra Viale Milano e Viale Dante. E ancora, a Riccione entra in vigore un'ordinanza per la pulizia dei terreni privati. La sindaca ha firmato questa ordinanza contingibile e urgente per la pulizia, lo sfalcio e il contenimento della vegetazione spontanea su tutti i terreni privati del territorio comunale. Il provvedimento riguarda le aree non adeguatamente mantenute, dove siano presenti erba alta, vegetazione spontanea, sterpaglie, una corretta manutenzione richiesta in particolare nelle zone vicine ad abitazioni, strade, marciapiedi, parcheggi e percorsi pedonali dove la vegetazione può ridurre la visibilità, ostacolare la circolazione e creare insomma condizioni di rischio. Leggiamo anche una notizia che arriva da San Giovanni Marignano: oltre 1 milione di euro per la sicurezza stradale, notizia molto attesa nel territorio di San Giovanni. La giunta della regione Emilia Romagna ha approvato lo stanziamento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi sulla viabilità provinciale. Tra le opere finanziate figurano 2 interventi per la sicurezza del territorio marignanese con un investimento complessivo di 1,1 milioni di euro destinato a migliorare le condizioni di circolazione e a ridurre il rischio di incidenti lungo 2 delle principali arterie provinciali. Siamo adesso allo sport. Intanto il Rimini questa sera alle 20 torna a giocare dopo ben 8 mesi allo stadio Romeo Neri, giocherà la sua prima amichevole. Intanto ospite della nostra trasmissione calcio.basket è stato il difensore del Rimini Valerio Nava, che ha parlato del suo ritorno a Rimini e di come la squadra biancorossa si stia preparando ad affrontare un campionato di eccellenza che sarà ricco di derby romagnoli. Sentiamo.
11: Era rimasto qualcosa in sospeso quella volta per una serie di dinamiche, insomma, poi sono andato via e quindi adesso sono tornato un po' per cercare di restituire un po' quella cosa che mancava e insomma dai, ovviamente per me è un grande piacere, ormai sono non sono riminese ma sono un po' adottato, quindi
12: quasi dai, d'adozione,
11: ovviamente è una grande emozione per me tornare qui. Ho trovato dei ragazzi, devo dire, molto disponibili, anche insomma Ale, Fabri, Carne, insomma anche chi torna qui, e tanti giocatori comunque anche giovani che si stanno mettendo, stanno dando da fare, si stanno mettendo in gioco, e ho visto un ambiente serio e dove si può lavorare bene, un allenatore preparato, quindi insomma abbiamo iniziato da poco ma stiamo cercando di accelerare il prima possibile perché il campionato è alle porte. Quindi
13: non è stato difficile perché ci siamo un po' subito trovati e siamo una squadra tutto sommato giovane, siamo 3-4 vecchi, che sono vecchi ormai,
12: e esperti. Diciamo, dai.
13: E diciamo che essendo noi ormai del posto, no? Conoscendo un po' l'ambiente, conoscendo un po', stiamo cercando di far capire un po' cosa vuol dire giocare qui, perché alla fine poi penso che la cosa un po' anche più difficile sia quella, no? Quando giochi con un po' di pressione, capire effettivamente un po' dove ti trovi.
11: Sicuramente è un girone molto, diciamo, interno, molto, ci sono tante squadre vicine.
12: Diciamo ravvicinato, lo potremmo definire.
11: Tanti derby, quindi sicuramente sono tutte partite molto sentite, perché poi dopo quando si gioca di squadre vicine, insomma, la rivalità è sempre molto alta, però
12: è vero.
11: Sarà sicuramente un girone interessante.
0: In chiusura uno sguardo alle previsioni meteo, soprattutto uno sguardo alle temperature che faranno registrare per quanto riguarda le massime 31 gradi sulla costa, 28 gradi sui rilievi nella giornata di oggi. E per quanto riguarda il sole, stasera tramonterà, iniziano un po' ad accorciarsi le giornate, tramonterà alle 20:17. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, da Serena Saporito e dalla redazione grazie per la vostra attenzione, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cibe.
1: Siamo tutti e due sul Titanic. Deve essere il destino.
2: Io non credo al destino, signor Park.
3: Iceberg a prora!
4: Tutta la barra a dritta, signor Richards.
5: Barra a dritta.

0: 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
1: Ogni domenica alle ore 20.35 andremo in onda con Scalabile, il format dedicato a imprenditori e professionisti che vogliono aumentare ed acquisire l'abilità per poter crescere nel proprio business. Parleremo di marketing, vendite, comunicazione, organizzazione, interviste di valore con personaggi e professionisti specifici del loro settore per poter condividere con te contenuti di grande valore. Io sono Michele Tampieri, questo è Scalabile e ci vediamo domenica alle ore 20.35.

Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Avremo ancora l'alta pressione a dominare la scena su tutto il Mediterraneo, si espande nuovamente fin verso l'Europa centrale. Qualche infiltrazione di aria più umida da ovest porterà comunque un po' di variabilità al pomeriggio sull'Italia, soprattutto sui settori interni. La nuvolosità, vedete, sarà ancora quasi assente, ci sarà qualche nuvola sparsa al mattino sulle zone costiere tirreniche. E poi nel pomeriggio si sviluppa la nuvolosità lungo l'arco alpino sulla dorsale appenninica con qualche temporale di calore. Vediamo dunque la previsione con questa giornata inizialmente soleggiata pressoché ovunque, ancora molto caldo con minime tropicali anche superiori ai 24-25 gradi, soprattutto in città e sulle zone costiere, e punte massime fino a 37-38 gradi sulle aree interne. Vedete qualche temporale di calore sulle Alpi lungo la dorsale appenninica con sconfinamenti anche alle zone costiere tra Campania, Calabria e localmente qualcosa anche sulle aree interne delle isole maggiori. Infine vi ricordo che nella giornata di mercoledì la sera ci sarà l'eclissi di sole con visibilità fino al 90-95% di copertura del sole proprio nel pressi del tramonto, quindi inizia verso le 19:30, finirà proprio al sole ormai tramontato con apice appunto sul nord Toscana e Sardegna dove si vedrà di più. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: Nonno, mi porti a Imola al centro commerciale Le Favole, che mi voglio comprare un vestitino.
1: Ma sì, un po' più là.
0: Ma là hanno dei prezzi buonissimi.
1: Sì, i lighi cani con la suzzezza.
0: Cosa c'entrano i cani adesso?
2: I cani c'entrano e come? Perché questi animali, che oggi sono presenti nelle nostre case solo per farci compagnia, una volta erano nelle aie per fare la guardia. Il cane, infatti, era legato al collare con una lunga catena di ferro che all'altra estremità aveva l'ultimo anello inserito in un filo teso in alto fra due pali o fra un muro e l'albero. Questo impediva di scappare, ma nello stesso tempo gli consentiva una capacità di movimento che, seppur limitata, era sufficiente a tenere lontano animali o persone dalla casa, dalla stalla o dal pollaio. Questi cani erano piuttosto mordaci, in quanto educati alla guardia, e affamati, perché non certo nutriti con i bocconcini o le crocchette di oggi. Ligare i cani con la suzzata, legare i cani con la salsiccia, era dunque un modo esagerato per designare una famiglia talmente ricca che per assurdo poteva permettersi il lusso di incatenare i cani con la salsiccia, uno dei più pregiati insaccati di carne di maiale.

0: Questa è una chiesa che è stata riaperta il 15 giugno del 2025 e la riapertura al culto di questa chiesa di San Filippo Neri qui a Cingoli ha significato e continua a significare un'apertura anche a uno scrigno di fede, di arte e di cultura. Qui è stato ordinato sacerdote San Nicola da Tolentino. Con i fondi dell'8 per mille è stato realizzato il restauro che ha permesso la riapertura al culto di questa chiesa, anche per restaurare l'organo del De Benedetti. È un organo pregiato che, grazie ai fondi dell'8 per mille, tornerà a essere utilizzato per l'animazione liturgica e anche concertistica, perché in questa chiesa ogni tanto viviamo anche dei concerti di musica sacra.
1: La gioia dei cingolani è stata immensa, perché riappropriarsi di una struttura come una chiesa e come nello specifico la chiesa di San Filippo Neri significa ridare vita a una comunità, al centro storico di questa comunità. E grazie proprio a questa riapertura Cingoli è tornata ad avere un flusso turistico non indifferente. Molte sono le persone che vengono a Cingoli per visitare anche la chiesa di San Filippo Neri. E quando si entra in questa chiesa ci si trova immersi in una struttura meravigliosa che ti accoglie.
2: La chiesa di San Filippo Neri si fonda sulle vestigia dell'antica chiesa duecentesca di Santa Maria, una chiesa che nel 1500 divenne anche collegiata, ma che ben presto risultò piccola per la comunità e quindi venne ceduta nel 1664 ai filippini, i quali decisero di restaurarla completamente. I lavori iniziarono grazie all'attività dell'architetto Giovan Battista Contini, e il quale, pur mantenendo lo stesso progetto a navata unica e l'abside semicircolare, la ripensò completamente in stile barocco e quindi la arricchì di stucchi, di affreschi, con uno stile scenografico di grande impatto. Grazie a questo restauro è stato possibile restituire questo piccolo gioiello del barocco marchigiano proprio alla comunità locale, ma a tutti coloro che da adesso, da oggi in poi, possono venire a visitare e a vedere questa meraviglia.
0: Questa chiesa sta rappresentando, con la sua riapertura, proprio un punto di riferimento a livello di fede cristiana e di preghiera e anche di arte e cultura. Quindi proprio questo intreccio mi pare molto bello di queste dimensioni dell'essere umano, che anche per il futuro potrà essere molto prezioso, anche per le nuove generazioni.

0: Bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. È corsa contro il tempo in Colombia dopo il terremoto che ha segnato e colpito profondamente il paese. Ecco, i soccorritori e i cittadini stanno scavando senza sosta tra le macerie per trovare i superstiti. Si parla, pensate, di un centinaio di morti, 4.000 dispersi, e le vittime potrebbero arrivare addirittura a quota 1.000. Queste ore, le prime 72 ore, come ben sapete, sono per l'appunto cruciali proprio per trovare persone ancora in vita. E naturalmente arriva il messaggio di cordoglio da parte di Papa Leone XIV per l'intera popolazione, in particolar modo è vicino ai familiari, ai parenti delle vittime, di chi per l'appunto ha perso un caro. Proprio ieri, in questa giornata così particolare, il Santo Padre ha reso noto anche un altro messaggio, quello della 60ª giornata mondiale della pace, che, come vi ricordiamo, si celebrerà il 1° gennaio 2027. Il tema in realtà riprende in qualche modo la riflessione
1: l'estate.

fiori da metterci dentro non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: l'estate.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Radio Icaro. Tempo reale, estate.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon mercoledì 12 agosto. Ho avuto un attimo di incertezza se fosse martedì, mercoledì, giovedì, perché l'estate effettivamente fa questo effetto, no? Quando dopo due mesi di caldo assurdo uno non comincia più a non rendersi conto esattamente in quale momento temporale si trova. Oggi però adesso recuperiamo un po' di certezza, recuperiamo, come diceva il grande Battiato, un centro di gravità permanente, quindi un sostegno che ci indichi chiaramente in quale momento del tempo, in quale luogo dello spazio siamo. Oggi è mercoledì 12 agosto, sono le 9.05, questa è Radio Icaro e Icaro TV e questo è Temporeale Estate. Io sono Stefano Rossini e dall'altra parte del vetro c'è Matteo Munaretto. La cosa triste è che siamo alla terz'ultima puntata. Si comincia a vedere la fine, un po' di malinconia andando verso Ferragosto, della chiusura di questo periodo che ci ha tenuto assieme per due mesi, in cui abbiamo cercato un po' di districarci tra appuntamenti, cose da fare, anche un'oretta di compagnia per stare assieme, per chiacchierare e anche per farvi qualche bel regalo. E oggi non mancheremo di fare tutte queste cose, quindi vedere un po' cosa c'è da fare, chiacchierare, ascoltare buona musica e provare a regalarvi qualche cosa. Quindi, come primissima cosa, memorizzatevi il numero che è 337-511-336, da chiamare quando daremo il via, direi. Di solito lo facciamo quasi verso la fine, attorno alle 9.40-9.15. Però voi ascoltateci per tutta quest'ora, così se per caso anticipiamo, così facciamo questo colpo di mano un po' inatteso, voi sarete lì pronti con il ditino sui tastini del telefono, oppure vi salvate il numero in rubrica Radio Icaro 337-511-336 e al momento giusto sarete pronti per collegarvi e chiacchierare con noi. E allora, oggi è il 12 agosto, ma prima di dare un'occhiata anche all'almanacco, come facciamo tutti i giorni per sapere quali sono i santi, i nati, chi ci ha lasciato in questo giorno, ricordiamo che oggi è il giorno dell'eclissi, cioè una bellissima eclissi di sole che parzialmente si vedrà anche sul nostro territorio, non pienamente. Qui sul Riminese dovremmo essere attorno all'85-90%. La particolarità di questa eclissi, poi ne parleremo ampiamente anche con un ospite che ci racconterà un sacco di aneddoti e ci spiegherà bene come godercela al meglio. Dicevo, la particolarità di questa eclissi è che si svolgerà al tramonto, quindi non la potremo vedere completamente, perché a un certo punto il sole scenderà sotto l'orizzonte, quindi l'ultima parte delle eclissi non la potremo vedere, però sicuramente è uno spettacolo che potremo godere in gran parte anche da qui, e quindi vi invito a tenervi pronti questa sera attorno alle 7:30 per questo evento molto molto atteso. C'è poi un'altra notizia, caro Matteo Munaretto, questa secondo me ti interessa, che gira da parecchi giorni sui social. È probabilmente una bufala, ma io voglio dire, qui diamo informazioni e ve la voglio dare. Oggi 12 agosto il mondo perderà la gravità per 7 secondi. Alle 14.33 la gravità così puff sparirà e quindi tutti fluttueremo nell'aria per alcuni secondi, cercando di non andare troppo in alto, perché a un certo punto la gravità tornerà dopo i 7 secondi, capito Matteo? Esatto, quindi se uno è troppo in alto. Allora sì, sono quelle simpaticissime bufale che girano su internet, come dire, nessuno ci crede, però io alle 14.33 per sicurezza magari starei seduto, ben composto o all'interno di un appartamento, di un luogo con un soffitto, ecco, che ci garantisce un limite oltre il quale non andare. Va bene, ascoltiamoci una canzone, poi torniamo qui e cominciamo a dare un'occhiata ai giornali e agli eventi e alle cose di oggi.

Imagine Dragon Thunder che ci riportano qui in diretta alle 9:12 e noi riprendiamo subito il nostro surf sui giornali. Ti piace questa immagine, Matteo Munaretto? Mi è piaciuta molto, Però prima di guardare assieme i giornali e le notizie, gli eventi di oggi, un'immagine che ci è piaciuta tantissima, che ci ha mandato la nostra cara Ilaria, che ha telefonato qui qualche settimana fa e si è aggiudicata un premio. Noi gliene daremo volentieri un'altra perché questa immagine è bellissima, adesso ce la guardiamo tutti assieme. Guardate, Eclipse is for boys, la telefonata Icaro is for men, questa fantastica immagine con un eclissi sullo sfondo ma il telefono in primo piano. Grazie Ilaria, e vi invito tutti quindi a guardare l'eclisse ma anche a telefonare a Icaro, insomma i due grandi eventi di questo agosto 2026. Allora torniamo sulle nostre pagine. Vi ricordate che qualche settimana fa, un paio di settimane fa, abbiamo fatto una lunga telefonata con Miro Gori per parlare del processo a San Mauro Pascoli. Ogni anno, ogni estate a San Mauro Pascoli si svolge un processo a Villa Torlonia che ha sul banco degli imputati un personaggio storico o una categoria storica. Tutto è cominciato dal processo per l'assassinio del padre di Giovanni Pascoli e poi da lì l'evento è cresciuto. Ogni anno vengono proposti temi che danno vita a una discussione solitamente parecchio accesa. Quest'anno sul banco degli imputati c'era la Repubblica Italiana, nata nel 1946. Quest'anno ha festeggiato 80 anni di storia e la domanda era appunto: la assolviamo, cioè siamo così a favore di questi 80 anni di Repubblica dal 1946 a oggi? Le promesse della fondazione della Repubblica sono state mantenute, oppure possiamo dire dopo 80 anni che le cose non sono andate come speravamo, come era nei progetti iniziali, e quindi condanniamo questa Repubblica? Beh, visto l'amore particolare degli italiani verso il governo e anche un po' il modo in cui i governi che si sono succeduti dal 46 a oggi si sono fatti amare dalla popolazione, l'esito forse era un po' scontato. La Repubblica è stata condannata nel processo storico. L'accusa, sostenuta da Davide Conti e Marco Valbruzzi, alla difesa invece Roberto Balzani e Maurizio Ridolfi. La giuria popolare boccia l'operato dell'istituzione con 323 voti contro 282. Beh, quindi una vittoria anche abbastanza di margine, non particolarmente schiacciante. 79 gli astenuti, ecco, come sempre c'è una bella quota di persone che preferiscono non emettere un giudizio, e questo mancato giudizio pesa poi sull'esito finale, perché questi 79 avrebbero potuto ribaltare completamente l'esito della votazione. Una Repubblica che quindi viene definita non così, un po' sembra che abbia tradito gli ideali con cui era nata. Allora vediamo qualche punto, perché secondo me è interessante questa discussione. Allora, la Repubblica Italiana è apparsa deludente, colpevole di avere disatteso le promesse dei padri e delle madri costituenti da quando il 1 gennaio 1948 la Costituzione è entrata in vigore. Davide Conti ha chiesto in primis la condanna non alla Repubblica, ma al processo storico che si è definito attorno all'istituzione nata dall'esito del 1945. Conti ha sottolineato il lungo tempo dell'attuazione di quanto decretato nel disegno della nostra Magna Carta, ricordato che si è dovuto aspettare il 56 per veder sorgere la Corte Costituzionale, il 59 per la nascita del Consiglio Superiore della Magistratura, il 68-69 per le prime riforme dell'istituzione pubblica, il 70 per lo Statuto dei Lavoratori. Quindi insomma una delle
delle critiche che è stata fatta alla Repubblica e anche la lentezza dell'attuazione dei vari processi che erano già insiti all'inizio nelle idee dei padri costituenti. Un punto poi ancora oggi molto di attualità: la contestazione all'impunità nei confronti del fascismo. La nostra democrazia nascente non ha affrontato un processo al fascismo, ritroveremo quei fedeli a Mussolini attivi nello stragismo. Vediamo invece le tesi della difesa qui portate da Roberto Balzani. Dice: la Repubblica diventa plausibile quando abbatte la tirannia, e ha aggiunto che i contenuti dell'atto costituente erano pensati nell'arco di un lungo periodo. L'Italia era piena di macerie, di persone cresciute nel fascismo, di italiani che non avevano cultura né strumenti. Era una grande scommessa e visione di futuro, ma creava nemici fino a tempi recenti, persone che non vogliono tale cambiamento. Nelle famiglie italiane però i cambiamenti si vedevano nell'aumento del lavoro, di stipendio, nella scuola, previdenza, nell'emancipazione femminile. Quel processo trentennale è stato in realtà velocissimo. Interessante quindi questa doppia visione, come lo stesso fenomeno possa essere osservato da due punti di vista radicalmente diversi. Da un lato chi accusa la lentezza di attuazione di questi processi, chi invece dice, partendo dal contesto italiano, dalla situazione di un paese estremamente arretrato e uscito dalle macerie della guerra e di un ventennio di dittatura, questi 30 anni in realtà non sono stati così lenti. Come sempre, tesi ben sostenute portano entrambe valori interessanti e punti di vista difficili da liquidare con poche parole, tanto che questa poi indecisione, questa visione complessa si ritrova anche nel voto, appunto, visto che la differenza tra vincitori, quindi chi ha accusato la Repubblica, e sconfitti, qui chi invece la voleva salvare, come dicevamo, non è poi così distante. Allora, sono le 9:18, dovrebbe apprestarsi a breve l'ospite per parlare dell'eclissi di oggi. Allora, mentre lo attendiamo, direi che proviamo a mandare intanto un'altra canzone. Ci ascoltiamo un pezzo, facciamo una pausa e vediamo se al rientro qui il nostro ospite è arrivato.

0: Madame, mamma non mamma, e abbiamo il nostro ospite collegato, quindi è il momento di affrontare il tema del giorno. Lo ricordiamo, questa sera una bellissima, anche se parziale dal nostro punto di vista, dal nostro paese, soprattutto anche da Rimini, eclissi di sole. Noi ne parliamo con Stefano Giovanardi, che è astronomo e, aggiungo con un pizzico di orgoglio campanilistico, astronomo riminese e curatore scientifico del Planetario di Roma. Ciao Stefano, buongiorno.
1: Ciao Stefano e buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto come stai? Come va? Come stai passando quest'estate?
1: Credo come tutti quanti sto cercando di sopravvivere alle ondate di calore che si ripetono con una frequenza ormai insostenibile. Qui a Roma è veramente drammatico.
0: Immagino che non ci sia punto in questo momento del paese con un po' di sollievo. Parliamo dai di cose più belle. C'è una bella eclissi questa sera. Allora, intanto io mi piacerebbe avere un po' anche un punto di vista scientifico. Allora, eclissi, intanto di cosa parliamo? Che fenomeno osserviamo questa sera?
1: Allora, osserviamo la Luna che copre il Sole, detto proprio in due parole, e cioè osserviamo il realizzarsi di un meraviglioso allineamento cosmico che non è rarissimo in sé, però non sempre visibile dal posto dove ci troviamo noi, e quindi è comunque un evento di una grande suggestione, perché nel corso della combinazione dei giri, dei ritmi della Terra intorno al Sole e della Luna intorno alla Terra, di tanto in tanto questi tre astri si allineano, e quando succede con la Luna che si mette in mezzo fra la Terra e il Sole, allora può proiettare la sua ombra sul nostro pianeta, su certe parti del nostro pianeta, ed è lì che si verifica appunto un'eclisse di Sole.
0: L'eclisse è un fenomeno che noi oggi guardiamo da un punto di vista scientifico, però nella storia non è sempre stato così, no? Proprio per questa sua natura così suggestiva, ma anche sorprendente, ha avuto sull'umanità impatti non sempre facilissimi da gestire.
1: No, è vero, c'è una straordinaria varietà di aneddoti e proprio di letteratura legata alle eclissi, sia di Sole che di Luna, e all'impatto che hanno avuto sulle vicende umane, perché noi, come dire, storicamente l'umanità si è sempre domandata quale influenza gli astri possano avere su di noi, no? È il fulcro dell'astrologia, tutto questo. Però qualche volta effettivamente i fenomeni celesti come le eclissi hanno veramente modificato le vicende umane. Ci sono degli esempi straordinari e uno vale la pena senz'altro ricordarlo, anzi due se vogliamo. Uno è molto antico, risale proprio ai tempi in cui gli uomini impararono a predire le eclissi. Pensate che il primo a fare una previsione fu il filosofo greco Talete, parliamo del 545 avanti Cristo, quindi è un bel pezzo di tempo che sappiamo benissimo come funzionano le eclissi, tanto da saper prevedere quando avverranno e da dove si potranno vedere. E questo di per sé è un fatto molto significativo, però in occasione di quell'eclisse che avveniva con l'ombra della Luna proiettata sull'allora Asia Minore, sulla Turchia di oggi sostanzialmente, andava a proiettarsi su un campo di battaglia. C'era una guerra fra i Lidi e i Medi che vivevano in quelle regioni, e l'oscuramento del cielo provocato dall'eclisse totale colpì di sorpresa tutti quanti, entrambi gli schieramenti, e tutti ebbero paura del fenomeno, perché pensarono che appunto con il loro gesto, con la loro guerra, stavano offendendo gli dèi e smisero di combattere. Quindi per una volta un fenomeno celeste ha veramente sospeso una guerra, e immediatamente si adoperarono per fare la pace, lo raccontano proprio gli storici. E magari funzionasse ancora così, no? Verrebbe da dire. E poi, se vogliamo fare invece uno slancio più moderno, arriviamo a un'eclisse totale di poco più di un secolo fa. Era il 1919, il 29 maggio, tra l'altro stessa data dell'eclisse di Talete, più o meno, però questa volta l'eclisse, che ovviamente era ampiamente previsto, servì a un altro scopo puramente scientifico, perché fornì la prima dimostrazione della teoria della relatività di Einstein, niente meno. In che modo? L'idea era stata di un astronomo inglese, Arthur Eddington, che era uno dei più brillanti astronomi del secolo scorso. Perché il problema era che serviva a trovare una grossa massa capace di piegare il percorso della luce, che è appunto una delle conseguenze dell'interpretazione dello spazio e del tempo secondo la relatività. Allora, non potendo fare una cosa del genere in laboratorio, lui ha pensato, usiamo il sole. E sapendo dell'eclisse, pensò bene di far misurare la posizione delle stelle nella costellazione del Toro, dove avveniva quell'eclisse, prima, quando il sole ancora non passava di lì, quindi la loro posizione standard, sul cielo. E poi quando invece c'era il sole lì vicino, oscurato dalla luna, e confrontando la posizione delle stelle che facevano da sfondo all'eclisse, Eddington e i suoi collaboratori riuscirono a misurare un lievissimo spostamento della loro posizione apparente in cielo che era attribuibile proprio alla presenza della massa del Sole. E in questo modo praticamente si diede una dimostrazione spettacolare delle previsioni della relatività e fu proprio questo evento che trasformò Einstein nella star che tutti conosciamo.
0: Che bello, è affascinante, affascinante, ed è bellissimo anche questa doppia natura di questi fenomeni astronomici che continuano a suggestionarci, a piacerci come dei bambini, che però hanno un risvolto
1: Vero.
0: scientifico davvero molto, molto, molto importante. Stefano, qualche consiglio invece per osservarla al meglio, perché c'è sempre il discorso che fissare il sole non è proprio una cosa salutare.
1: No, in generale no, soprattutto quando è molto alto. C'è da dire che oggi l'evento avverrà praticamente al tramonto del sole e quindi di per sé il fatto che il sole sia molto basso sull'orizzonte attenuerà parecchio il suo splendore proprio a causa della presenza di uno spessore di atmosfera che fa da filtro. Tra l'altro con l'aria tutta sporca del pulviscolo degli incendi che stanno devastando il nostro continente, il filtro sarà ancora più forte del solito e questo in qualche modo ci aiuta a soffrire meno, se vogliamo, guardando il sole. Questo non vuol dire che non dobbiamo proteggerci, però per esempio anche semplicemente aiutandoci con gli occhiali da sole o volendo con qualche CD traslucido o una lastra medica, per dire, sono tutti piccoli artifici che possono semplificare lo osservazione. La cosa importante da non fare è guardare direttamente il sole dentro un binocolo o un telescopio senza filtraggi opportuni, quello è proprio pericolosissimo. Però se avete guardato mai un sole al tramonto, più o meno siamo in quelle condizioni lì, anzi meno perché c'è un pezzo di luna davanti. Quindi diciamo attenzione, ma anche godiamoci l'evento, perché ci sarà un lasso di tempo relativamente ristretto per osservarlo, visto che noi riusciremo a vedere l'inizio del fenomeno intorno alle 7:30 circa di questa sera, col sole già abbastanza basso, e poi il sole tramonterà verso le 8:15, 8:20, col fenomeno ancora in progresso, anzi ancora in crescendo in realtà. Peccato che la Terra non sia trasparente, perché se potessimo andare avanti oltre il tramonto del Sole lo vedremmo coprirsi ancora di più. Invece la totalità in questo caso si vedrà solo dalla Spagna.
0: Ecco, quindi noi non vedremo neanche, diciamo, chi gode di una posizione particolarmente privilegiata, non riuscirà a vedere il fenomeno completamente perché, come dicevi, il sole tramonterà ancora durante l'eclissi.
1: È vero, infatti, pensando alla costa romagnola in particolare, il consiglio è di trovare una postazione in altura. Potrebbe essere Covignano, potrebbe essere San Marino, comunque un rilievo perché bisogna guardare verso nord-ovest, diciamo, e avere una postazione da cui in quella direzione l'orizzonte è assolutamente sgombro da ostacoli in primo piano. Quindi se stiamo in città, magari c'è un palazzo, un albero, magari uno scorcio lo troviamo lo stesso, non so, al Parco Marecchia per dire o al porto. Però più riusciamo preventivamente a indovinare il punto giusto dove l'orizzonte è libero da quella parte, più ci garantiamo di poter vedere l'eclisse fino agli istanti finali quando il sole tocca l'orizzonte. Questa è la cosa più furba da fare, diciamo, in questo caso.
0: Stefano, prima di salutarci, un'ultima domanda. Siamo anche nel periodo delle Perseidi, stelle cadenti. Tra l'altro c'è luna nuova, quindi direi che è un'ottima occasione per provare a guardare anche qualche stella cadente.
1: È vero, perché visto che la Luna è impegnata a nascondere il Sole, non si dà fastidio durante la notte per vedere le stelle e in particolare quelle cadenti. E quindi questo è proprio uno degli anni migliori per osservare anche le Perseidi. E tra l'altro proprio questa notte è previsto il picco del fenomeno, quindi è una serata veramente astronomicamente parlando proprio di lusso. Quindi c'è l'eclisse al tramonto e poi vi invito tutti a continuare le osservazioni durante la nottata, anche andando ben oltre la mezzanotte. mezzanotte perché sarà una notte piena di stelle cadenti. E lì si può andare anche semplicemente in qualunque luogo buio fuori città per godersele al meglio. In tutto il cielo le possiamo vedere apparire, quindi non c'è troppo limite sulla parte di cielo da tenere sotto controllo. E lo spettacolo è sicuramente assicurato perché appunto senza la luna e con il cielo sgombro da nubi sicuramente potremo vedere, secondo le stime, anche un centinaio di stelle cadenti all'ora.
0: Una bella serata per tenere il naso all'insù e guardare il cielo. Grazie davvero Stefano per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e buone eclisse e buone osservazioni.
0: Noi adesso torniamo alla musica, ci ascoltiamo un pezzo, poi torniamo qui perché abbiamo delle altre cose da vedere e da leggere assieme, ma soprattutto si avvicina al momento del gioco.

One Republic, Need Your Love. Sono le 9.35, vediamo qualche altro evento di questa serata, perché oggi 12 agosto, magari tra l'eclissi che appunto finisce verso le 8:30, quindi diciamo fine pomeriggio inizio della serata, e l'osservazione delle stelle cadenti, come ci diceva il nostro Stefano Giovanardi già in tarda notte, anche dopo mezzanotte, nel mezzo ci sono parecchi eventi per passare un po' di tempo scoprendo anche cose interessanti. Allora vediamone, e ascoltando buona musica come sempre, vediamone alcuni. Allora, a Rimini, nel chiostro della chiesa di San Giuliano Martiri, siamo nel borgo San Giuliano, alle 21 ci sarà il terzo appuntamento di Esco in Scarano, organizzato dalla Proloco Società de Borg, con la conferenza dal titolo Buffalo Bill in Romagna, la storia di William Frederick Cody, detto appunto Buffalo Bill, che si intreccia con le vicende del faentino Domenico Tambini. Una curiosa commistione tra storie e leggende, qualche opportunità politica. A farci da guida sugli eventi ci sarà lo storico Davide Bagnaresi, che si soffermerà sulla tappa riminese del Wild West Show del 1906, e lo scrittore faentino Bruno Fabbri, che ci farà scoprire la storia di Domenico Tambini, detto il Buffalo Bill di Romagna. Quindi un incontro davvero curioso e interessante su un pezzo di storia spesso poco conosciuto, ma ricco davvero di aneddoti. Sempre per quanto riguarda presentazioni di libri, questa sera ci sarà Piero Dorfles a Cesenatico per parlare di mare, le parole del mare, letteratura e navigazione. Questo è il titolo del libro che sarà presentato insieme allo scrittore Matteo Cavezzali, che è conduttore dell'incontro, e l'attrice ravennate Alice Cottifogli, che leggerà alcuni stralci dell'opera. Il tema appunto è quello del mare, dell'influenza, del valore del mare, quindi non solo, come viene raccontato nel titolo, un elemento da navigare o da attraversare, ma anche come metafora dell'esistenza e il rapporto che noi abbiamo con questa massa d'acqua, e noi soprattutto noi riminesi ci viviamo anche vicino, e quindi lo possiamo sentire ancora di più. Altri appuntamenti, passiamo adesso alla musica, perché questa sera al Bayfest di Bellari Igea Marina ci sono i Dropkick Murphys, la celebre band Celtic Punk di Boston, radici irlandesi, musica punk. Ci saranno omaggi e i pezzi del nuovo disco. Ad aprire il concerto gli Still No One, gli Hot Water Music e i Therapy, quindi tanta musica per un appuntamento davvero davvero imperdibile. A proposito di appuntamenti, tornando invece a Rimini e prendendo uno sguardo un po' più locale, ci sarà questa sera il terzo appuntamento con le serate di Rimini che storia, la rassegna promossa da Rimini Sparita, per parlare in questo caso di Rimini Sport. Sentiamo il servizio del nostro Maurizio Ceccarini.

0: Nella seconda metà del Novecento, oltre per la fama legata al turismo e all'intrattenimento, Rimini si distingue anche per i risultati conseguiti nelle attività agonistiche professionistiche. Nonostante sia una città di provincia relativamente piccola, l'altissimo tasso di iscritti alle società sportive permette il raggiungimento di posizioni di vertice praticamente in ogni specialità. Non solo il calcio approda inedite categorie, ma anche i successi nei cosiddetti sport minori: basket, baseball, pugilato, pallamano, pattinaggio, motociclismo, scherma. Nel corso dei decenni rendono la nostra città una realtà di primo piano del panorama internazionale, grazie a eccellenti risultati dei propri atleti alle Olimpiadi o sui campi in erba o parquet di stadi e palasport, oppure sull'asfalto del lungomare. Prima di cedere il passo al Misano World Circuit, palcoscenico privilegiato dell'attuale MotoGP. Esattamente 50 anni fa, nell'incredibile 1976, la Rimini Calcio raggiunge per la prima volta la promozione in Serie B e la Derbigum a Madrid vince la Coppa dei Campioni di Baseball. Nel frattempo, mentre è in fase di costruzione il nuovo palazzetto dello sport Flaminio, nascono ben due squadre di pallamano e la Sarila Basket getta le basi per la successiva promozione in Serie A. Questa sera ripercorreremo insieme ai protagonisti quell'epoca straordinaria.
1: E questo è il video di presentazione che aprirà la serata, ricordiamo alle 21 ai Giardini dei Palazzi dell'Arte. Il tema è quello appunto di Rimini Sport, i momenti e i risultati leggendari di una città di provincia con tanti protagonisti dello sport cittadino. Quindi sarà un momento che raccoglie tante testimonianze, che ripercorrerà una storia importante che ancora oggi ha una grande ricaduta sul territorio. Vi ricordo alle 21, siamo ai Giardini dei Palazzi dell'Arte, quindi proprio nel centro storico di Rimini. Allora, è il momento del gioco, cari ascoltatori. Portatevi a casa una degustazione per due persone alla cantina Fiammetta. Si va sulle colline della Valconca. Abbiamo parlato di stare all'aria aperta, di guardare col naso all'insù le stelle e i fenomeni celesti. Allora, se volete andare a sbevucchiare, smangiucchiare, stare con grande serenità in campagna e guardare quello che capita nel cielo, è il momento di chiamare il 337-511-336.
2: Anna, ti ho portato una canzone speciale.
3: Sarà il più grande successo di questo.
4: Pare. Non

0: Ed eccola qui una delle novità più interessanti di questa stagione.
1: Già te la canto, guarda. Hit Parade.
2: Il suono dell'estate 2026.
3: Una coppia inedita, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ok, ci
4: suona il DJ. Ma è incredibile.
5: Uno dei successi dell'estate.
2: Bella, forte questa canzone.
3: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
0: Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. È stato detto anche alla fine della canzone. Ormai con tutte queste canzoni e questi performer che si autoannunciano e disannunciano, penso a Elettra Lamborghini che all'inizio di ogni pezzo dice Elettra Lamborghini, cioè noi cosa ci stiamo a fare qui? Cioè sapete già chi state ascoltando, che cosa sta cantando. Noi a questo punto alziamo le mani e ce ne andiamo. Allora questa sera sarà Thomas ad andare alla cantina Fiammetta in Valconca a passare una bella serata, però non se la sentiva di intervenire in diretta. Adesso noi rispettiamo il volere di tutti, ma vi diciamo amici, non siate timidi, qui è il tempo di un saluto, una chiacchiera, così per stare un pochino assieme. Visto che abbiamo parlato di appunto andare in campagna e di prendersi una pausa dalla città, c'è un bell'articolo sul Resto del Carlino di oggi. Fiumi, cascate e sentieri da vivere, dagli Scalandrini a Premi il Cuore. Il viaggio tra Emilia e Romagna per un'alternativa al mare, il corso del Santerno, l'Appennino e Ridracoli, perché effettivamente il nostro territorio, con il nostro territorio parlo di un'area più vasta della semplice provincia riminese, un'area romagnola che comprende la provincia di Forlì e Cesena, ma anche quella marchigiana di Pesaro Urbino, anche quella toscana di Arezzo, perché c'è un punto andando verso l'Appennino in cui tutti questi territori si incontrano e i confini perdono davvero di significato. È un luogo fatto di sentieri, di boschi secolari e soprattutto anche di fiumi, pozze e cascate che offrono refrigerio in questi giorni di caldo. Sono tantissimi i gruppi che organizzano escursioni, e quindi sono escursioni guidate, organizzate per chi magari non è molto pratico, non si è mai mosso da solo e giustamente prima di partire vuole avere un po' di anche compagnia, consigli, perché comunque mettersi in cammino anche in luoghi che sono

0: ancora più ricco di godersi una camminata. Quindi l'invito è quello di godersi il territorio, di partire anche per una bella escursione e anche riuscire quindi a respirare un pochino di aria più fresca, magari di farsi un bel bagno, fatto però come sempre in totale sicurezza. Mancano una decina di giorni alla visita pastorale di Papa Leone XIV. Il fermento, lo stiamo seguendo già da settimane, aumenta giorno dopo giorno. Non so se siete stati già a fare una passeggiata verso Piazzale Boscovic, ma il palco, la struttura è già quasi pronta. Potete vedere in città i luoghi in cui il Papa passerà, proprio perché si stanno allestendo tutti gli stand e le strutture necessarie. Preparatevi, perché quel giorno, se avete qualcos'altro in programma, valutate bene le strade che saranno percorribili, perché non sarà facilissimo muoversi quel sabato 22 agosto. Però intanto già c'è chi ritira i pass, chi si sta proponendo come volontario ombrellino per gestire una fiumana di gente che si aspetta davvero consistente. Allora ascoltiamoci il servizio che ci fa il punto sulla preparazione.
1: È un via vai continuo nei locali della diocesi per la distribuzione dei pass ai pellegrini, delle stole ai preti e delle magliette bianche e rosse ai volontari che li renderanno riconoscibili il 22 agosto quando Rimini accoglierà Papa Leone. Ci sono anche i gadget, cappellini e t-shirt che rimarranno come segno della storica giornata.
2: Come si vivono queste giornate di preparazione?
3: C'è un po' di frenesia, forse anche un po' di confusione, però come ci ha consigliato il nostro vescovo, il sorriso funziona sempre. Alla fine dice di sorridi, dice di aspettare un attimo e tutti con calma, poi ognuno viene accontentato.
4: Finalmente si vedono un po' di persone che sorridono, che hanno voglia di esserci. Qualcuno appunto ci racconta: io c'ero quella volta che venne Giovanni Paolo II, anch'io c'ero. E quindi è tutto uno scambio empatico e di fede tra chi va e chi viene.
5: 44 anni fa ero piccolino e mi ricordo il Papa che era alto così, ero lontanissimo dal Papa, quindi con il binocolo cercavo di vederlo, e quest'anno ho voluto fare qualcosa di maggiormente coinvolgente facendo il volontario, insomma.
1: L'entusiasmo e l'attesa sono palpabili e ognuno è pronto a dare il suo contributo.
6: A me è successo più di 40 anni fa con Giovanni Paolo II, insomma non si può mancare, perché dopo non ci saremo più i prossimi 44 anni. Io
7: dovrei essere il coordinatore di un gruppo di volontari, quindi dovrò gestire questo passaggio del Papa dall'arco alla cattedrale.
8: Accolito quindi e distribuzione dell'Eucaristia. 20.000 persone, siamo un tantino con le sopracciglia, perché insomma di capelli non ce ne sono più, ma le sopracciglia sono belle dritte, sì, quindi un po' di ansia da prestazione ce la possiamo anche avere.
1: Il sentimento diffuso è quello di chi attende una persona cara.
3: Sono emozionata perché 40 anni fa ero piccolina, ricordo poco, c'è solo una piccola foto quando è venuto Giovanni Paolo II, è passato davanti a casa nostra, quindi ho questo ricordo, e quindi la possibilità, è vero, l'abbiamo visto a Roma, però insomma viene un amico a casa tua, bisogna esserci, accoglierlo a braccia aperte.
0: Quanto hype che c'è a Rimini in questi giorni, l'hype dell'eclissi, l'hype per Ferragosto, l'hype per l'arrivo del Papa, è tutto un hype, qui non ci si annoia mai, tantissime cose da fare. Allora tra poco ci guardiamo anche i fuochi d'artificio, quindi il listone proprio bello diviso per località ed eventi, per avere praticamente sotto mano tutto quello che c'è da fare oggi. Prima però ci ascoltiamo un po' di musica.

0: compagnia, sono le 9.55, siamo agli ultimi scampoli di questa puntata di Tempo Reale, una delle ultime perché ci avviciniamo anche alla fine delle nostre trasmissioni, ma adesso è arrivato il momento dei fuochi d'artificio. Gli eventi di oggi, mercoledì 12 agosto, cominciamo da Rimini, serata shopping night, quindi negozi aperti in centro storico, fino alle 23 anche i musei. Dalle 18 al mercato coperto si mangia con la Magneda, dalle 19 in piazza Tre Martiri il mercatino artigiani in centro. Alle 21 nel giardino dei palazzi dell'arte incontro Rimini Sport, momenti e risultati leggendari di una città di provincia, con Andrea Cicchetti, Marco Bedetti, Alberto Crescentini ed Eddy Orrizzi, Elio Pari e Carlo Ravegnani. Alle 21 nell'area Settebello Loser Baby Fort, alle 21 nel chiostro di San Giuliano la conferenza Buffalo Bill di Romagna, la curiosa storia di Domenico Tambini. Alle 21.15 alla Corte degli Agostiniani Rimini non dimentica la solidarietà con la banda Città di Rimini, il coro Aminto Regalli, Elisa Luzzi e Alessandro Moccia. Alle 21.15 al Parco degli Artisti lo spettacolo del comico Uccio De Santis, alle 21.30 al lapidario del Museo Tonini lo spettacolo di Burattini, Il mio amico Dino. Riccione alle 21.15 a Villa Lodifè, Safe Escape in concerto, alle 21.15 al Parco degli Olivetani il film I colori del Tempio di Cedric Klapsic, dalle 23.30 al Cocorico serata dedicata al The Perfect. A Misano alle 21.30 al Parco del Sole musica da ballo con l'orchestra Patrizia Ceccarelli, sempre alle 21.30 ma in piazza della Repubblica spettacolo varietà. A Cattolica alle 21 al Museo della Regina partenza della visita guidata al centro storico, mentre invece a Bellari Giamarina dalle 19.30 al Becky Bay Dropkick Murphys Therapy Hot Water Music Still No One e After Party con DJ Lappa, alle 21.30 in piazza Marciano musica da ballo con Anna e Stefano. Saludecio dalle 18 all'Osservatorio Copernico evento speciale dedicato all'eclissi. A Morciano invece dalle 18 al Parco Conca la Notte Bianca con lo spettacolo Casino Royale e alle 21.30 musica. Montescudo Montecolombo 21.30 al Teatro Amici lo Svarietà e Donna con Jessica Notaro. Alle 19.30 invece a Verucchio alla Rocca Malatestiana l'osservazione dell'eclissi con esperti. Ci spostiamo a Gemmano 18.30 centro storico Sagra della Pappardella e dalle 21 musica. Alle 21 invece a Perticara di Nova Feltri a fiaccolata per la Madonna di Cadeltozzo con la banda dei Minatori e a seguire messa in piazza Matteotti con il vescovo di San Marino Montefeltro Domenico Beneventi. A Poggio Torriana alle 21 in piazzetta Belvedere a Montebello miele di sera con Stefania Gattei, Giusi Del Vecchio e Atos Giannini. E chiudiamo con San Giovanni in Marignano alle 21 al largo Fosso del Pallone il film Kung Fu Panda. E questo è tutto per oggi. E abbiamo proprio finito, sono le 9.58, io vi ringrazio per essere stati con noi, l'appuntamento è qui per domani mattina sempre attorno alle 9 e qualche minuto e mi raccomando buone eclissi, guardate il cielo tutta la notte.
1: Tempo reale estate.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
4: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
2: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ferragosto in Riviera è Dire Mare Mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
1: Uno per uno su Radio Itero, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
3: Radio Icaro, la musica continua.

fiori da metterci dentro non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ferragosto in Riviera è dire mare e mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJ YDJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro

0: Sono le 12 e 32 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Sta meglio il bimbo di 4 anni ricoverato da domenica in terapia intensiva all'ospedale di Rimini dopo aver rischiato di annegare nella piscina del centro vacanze di Cailungo a San Marino. Dal reparto di rianimazione degli infermi fanno sapere che il piccolo sta bene, è sveglio e gioca. Il peggio dovrebbe quindi essere alle spalle. Il bambino domenica mattina si trovava nel centro vacanze sammarinese con la famiglia, quando intorno alle 11.30 era stato notato privo di sensi in acqua da alcuni turisti olandesi. I bagnanti e il bagnino di servizio avevano avviato subito le manovre di rianimazione, proseguite fino all'arrivo dei sanitari del 118, che erano riusciti a rianimarlo sul posto. Sull'episodio indaga la polizia civile di San Marino. Era a bordo di un monopattino non a norma e decisamente più veloce del consentito. A finire nei guai un ragazzino di 13 anni fermato dalla polizia locale nell'ambito dei controlli ad hoc in zona Alba a Riccione. Gli agenti hanno notato il veicolo procedere ad una velocità nettamente superiore al limite dei 20 km all'ora e l'hanno seguito con prudenza per poi farlo fermare a lato carreggiata. Dalle verifiche è emerso che il giovane sul monopattino aveva solo 13 anni, uno in meno di quelli necessari per guidare il mezzo. Inoltre era senza casco protettivo, obbligatorio. Il veicolo era privo della targa ed era necessaria copertura assicurativa. La polizia locale ha quindi disposto il sequestro amministrativo del monopattino e che sarà poi sottoposta ad una perizia tecnica per accertare l'alterazione della potenza del motore. Il tredicenne è stato poi riaffidato ai genitori. La polizia locale sottolinea però come dai contatti per l'affidamento del minore si è emerso come la madre fosse consapevole del fatto che il figlio circolasse con un veicolo non conforme ai requisiti di legge e privo dei presidi di sicurezza. Il suo interesse principale, stando a quanto riportato, erano le modalità per la restituzione del mezzo acquistato online per gli spostamenti del tredicenne. Continua a Riccione la querela tra il Comune e la Lega per un reel pubblicato dall'account TikTok del Carroccio che paragona la Riccione del futuro agli sbarchi avvenuti in Spagna, querela che, come annunciato dall'amministrazione comunale, proseguirà per vie giudiziarie. Il servizio di Maurizio Ceccarini.
2: Nessun passo indietro da Lega Official, che anzi pubblica diversi reel per farsi beffe della querela ricevuta dall'amministrazione comunale riccionese. L'account chiarisce di essere quello ufficiale del partito su TikTok e rivendica poi la natura del contenuto, un semplice meme che, citando la Treccani, è un genere paradossale basato su ironia e accostamenti irreali. Un video ambientato nel 2030 con la modalità point of view, punto di vista, che rappresenta una visione distopica, spiega l'amministratore, usata come monito sulle conseguenze dell'immigrazione incontrollata per le coste italiane. E sulle accuse di razzismo ricorda TikTok, che nelle sue policy esclude contenuti razzisti, non ha rimosso il filmato. L'amministratore dell'account conclude ringraziando ironicamente l'amministrazione riccionese per la pubblicità gratuita. A sua volta la sindaca Angelini parla di atteggiamento senza vergogna e sottolinea il cortocircuito interno al partito, visto che l'onorevole Morrone aveva in qualche modo preso le distanze dalla pagina. Ora che c'è una formale assunzione di responsabilità, dichiara la prima cittadina, sappiamo con certezza a chi chiedere il risarcimento. Risarcimento chiesto per danno all'immagine e al brand turistico della città, quantificato in 1 milione. Qualsiasi somma ottenuta, ha subito annunciato la Angelini, sarà destinata al fondo comunale per il sostegno agli affitti delle famiglie in difficoltà.
1: A 10 giorni dalla visita pastorale di Papa Leone XIV a Rimini c'è grande fermento nelle sale che si affacciano sul giardino del Duomo, che sono diventate punto di riferimento per pellegrini e volontari. Il servizio di Simona Molazzani.
3: È un via vai continuo nei locali della diocesi per la distribuzione dei pass ai pellegrini, delle stole ai preti e delle magliette bianche e rosse ai volontari che li renderanno riconoscibili il 22 agosto quando Rimini accoglierà Papa Leone. Ci sono anche i gadget, cappellini e t-shirt che rimarranno come segno della storica giornata.
4: Come si vivono queste giornate di preparazione?
5: C'è un po' di frenesia, forse anche un po' di confusione, però come ci ha consigliato il nostro vescovo, il sorriso funziona sempre. sempre, alla fine dice di sorridi, dice di aspettare un attimo e tutti con calma, poi ognuno viene accontentato.
6: Finalmente si vedono un po' di persone che sorridono, che hanno voglia di esserci. Qualcuno appunto ci racconta: io c'ero quella volta che venne Giovanni Paolo II, anch'io c'ero. E quindi è tutto uno scambio empatico e di fede tra chi va e chi viene.
7: 44 anni fa ero piccolino e mi ricordo il Papa che era alto così, ero lontanissimo dal Papa, quindi con il binocolo cercavo di vederlo, e quest'anno ho voluto fare qualcosa di maggiormente coinvolgente facendo il volontario, insomma.
3: L'entusiasmo e l'attesa sono palpabili e ognuno è pronto a dare il suo contributo.
8: Mi è successo più di 40 anni fa con Giovanni Paolo II, insomma non si può mancare, perché dopo non ci saremo più i prossimi 44 anni, almeno io.
9: Dovrei essere il coordinatore di un gruppo di volontari, quindi dovrò gestire questo passaggio del Papa dall'arco alla cattedrale.
10: Accolito, quindi è distribuzione dell'Eucaristia. 20.000 persone, siamo un tantino con le sopracciglia, perché insomma di capelli non ce ne sono più, ma le sopracciglia sono belle dritte. Sì, quindi un po' di ansia da prestazione ce la possiamo anche avere.
3: Il sentimento diffuso è quello di chi attende una persona cara.
5: Sono emozionata perché 40 anni fa ero piccolina, ricordo poco, c'è solo una piccola foto, quando è venuto Giovanni Paolo II, è passato davanti a casa nostra, quindi ho questo ricordo. E quindi la possibilità, è vero, l'abbiamo visto a Roma, però insomma viene un amico a casa tua, bisogna esserci, accoglierlo a braccia aperte.
1: Il trofeo più iconico del tennis mondiale torna a risplendere a Rimini per 4 giorni. Da oggi fino al 16 agosto la Coppa Davis sarà visibile nei palazzi dell'arte in piazza Cavour nell'ambito del Tour delle Emozioni, un trofeo per tutta Italia. Gli amanti del tennis potranno così vedere da vicino e fotografare il trofeo conquistato dagli azzurri 4 volte, 3 delle quali consecutive dal 2023 al 2025. Questa è l'ultima notizia, l'informazione locale su Radio Icaro torna alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, un classico.

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
3: Radio Icaro

0: In blu 2000 news.
1: Colombia, si scava ancora tra le macerie almeno 1000 le vittime secondo gli Stati Uniti. Salvata una madre e un neonato dopo 30 ore, il Papa esprime vicinanza alla popolazione durante l'udienza generale. Crisi di Ceuta, la Danimarca annuncia di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre. La volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite. Così il presidente Mattarella nell'anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Buongiorno da Franco Rossi. Colombia, si scava ancora tra le macerie. Almeno 1000 le vittime, secondo gli Stati Uniti. Salvate una madre e un neonato dopo 30 ore sotto le macerie. Caterina Dall'Olio.
2: È salito a oltre 250 morti e 600 feriti il bilancio del terremoto in Colombia, ancora oltre 3000 dispersi. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari a favore del paese devastato. Gli ospedali di Cali, città vicina all'epicentro della scossa di 7.4 di magnitudo, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Non si sa ancora quale sia la situazione in alcune zone molto impervie. Oltretutto, nei dipartimenti più colpiti ci sono grossi buchi nella rete di telefonia mobile. Alle ricerche dei dispersi sta contribuendo anche l'Europa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'alta rappresentante per la politica estera dei 27 Kaja Kallas hanno annunciato di aver attivato Copernicus, il sistema satellitare che fornisce dati geospaziali e mappe satellitari per una gestione più rapida dei disastri naturali e che è già stato utilizzato a giugno in Venezuela. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. Crisi di Ceuta, la Danimarca annuncia di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Ce ne parla David Murgia.
3: Il match non è ancora finito, nuovamente Spagna contro Italia con Madrid che torna ad attaccare il nostro paese. Da Ceuta il ministro degli esteri spagnolo Álvarez accusa il governo Meloni di aver sospeso Schengen per esigenze elettorali e interessi di parte e torna a puntare il dito contro la gestione italiana dei flussi che, sostiene il ministro spagnolo, registrerebbe un numero di ingressi irregolari superiore a quello spagnolo. Parole che riaccendono la crisi diplomatica scatenata dall'ondata migratoria di Ceuta con la decisione di Roma di sospendere Schengen e Madrid che risposto applicando a sua volta il provvedimento. Le accuse spagnole vengono rimandate al mittente dal governo italiano che anzi rincara la dose parlando di preoccupazione che continua per l'arrivo di migranti dall'enclave spagnola. Intanto domani i 20 deputati e senatori italiani del comitato Schengen hanno convocato in audizione il ministro dell'interno Matteo Piantedosi con all'ordine del giorno proprio il tema dei controlli. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Per paura di un attentato, il presidente americano Trump ha dovuto cambiare l'aereo che lo riportava a casa dopo il vertice NATO in Turchia dello scorso luglio. Ce ne parla Ugo Scali.
4: Faccio quello che mi dicono i servizi segreti, risponde così Trump ai giornalisti che gli hanno chiesto conferme sulle indiscrezioni che hanno ricostruito la sua partenza dalla Turchia. La minaccia di un attentato iraniano ha fatto scattare il singolare piano. Il presidente, davanti alle telecamere, è salito sull'Air Force One per poi scendere segretamente dal velivolo nascosto in un mezzo del catering aeroportuale, imbarcandosi su un aereo militare. Trump è anche tornato sull'idea di ricandidarsi nel 2028 affermando, me lo chiedono tutti, ma la legge che lo vieta è molto chiara e rigorosa. Sul conflitto in Medio Oriente dichiara di non fidarsi dell'Iran e ribadisce che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, anche se la situazione sul campo resta sicuramente più ingarbugliata. In Libano infine non si fermano i raid di Israele. L'artiglieria di Tel Aviv avrebbe colpito stamane con munizioni al fosforo bianco le alture di Al-Itaer. La diplomazia però non perde le speranze. Un nuovo round dei colloqui di pace tra Libano e Israele è prevista ancora una volta a Roma all'inizio di settembre. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, attacchi con droni russi nella notte, anzi con droni ucraini nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Secondo i media, dei tritti di droni hanno colpito edifici residenziali provocando vittime. Segnalate esplosioni anche in Crimea e nella regione di Balaclava. Zelensky, nel suo consueto discorso serale, ha detto che la Russia si sta preparando ad una ulteriore mobilitazione in autunno dopo le elezioni parlamentari. Torniamo in Italia. Era fissato a mezzogiorno nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. All'indagato, i PM di Roma hanno contestato l'aggravante del metodo mafioso. Con il gran caldo torna il problema drammatico della situazione delle carceri sovraffollate, una situazione diversa all'istituto minorile Beccaria di Milano. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
5: Qui mancano anche i palloni da calcio, spiegano educatori e agenti della penitenziaria. Agosto è il mese più crudele per gli adolescenti in carcere. Nell'istituto minorile Beccaria di Milano i giovani condannati in attesa di giudizio provano a convivere con il caldo. I numeri dicono che la struttura non è sovraffollata. Si contano 56 detenuti, tutti maschi, su 57 posti. Siamo al limite, non come ad agosto 2024, quando scoppiò una vera e propria rivolta. Ora la dirigenza è tutta al femminile, la direttrice Eleonora Cinque, giovanissima.
6: I fenomeni legati alla politica criminale sono sempre molto variegati e cambiano di mese in mese.
5: In un'estate dal caldo record, la vita nella struttura è resa più faticosa anche dalla temporanea chiusura per ferie di alcune attività e laboratori. Due anni fa il Beccaria è finito nella bufera per un'inchiesta della Procura di Milano. Ora il clima è migliorato e i numeri più bassi permettono di lavorare meglio. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: 82 anni dopo, Sant'Anna di Stazzema resta una ferita aperta e un monito per il presente. Da quel luogo di memoria il messaggio di Mattarella, che richiama le radici della Repubblica e mette in guardia dal ritorno della guerra e dalle logiche di potenza. Ce ne parla Monica Di Loreto.
7: 12 agosto 1944, Sant'Anna di Stazzema diventa uno dei simboli dell'orrore nazifascista. Le SS, con la complicità dei fascisti, massacrano centinaia di civili inermi, donne, anziani e bambini. Sono 560 le vittime ricordate dalla comunità. 82 anni dopo, da quel luogo di dolore, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di un sacrario civile dove si trovano le radici della Repubblica, ma il Presidente guarda anche al presente. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, avverte Mattarella, mentre tornano le volontà di potenza e i propositi di dominio. E allora ricordare significa difendere pace, libertà e democrazia. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova. Sant'Anna resta così una ferita della nostra storia, ma anche un monito per il presente, perché l'orrore della guerra non torni a cancellare la dignità dell'uomo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'eruzione dell'Etna, che continua incessantemente e quindi continuano a restare sospese le attività di volo a Catania. L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini resta chiuso fino alle 18. È stato riaperto invece attorno alle 10 l'aeroporto di Comiso. Molti passeggeri sono comunque rimasti a terra e molti sono dirottati all'aeroporto di Trapani e di Palermo. Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia. Incoraggio tutti a partecipare alla messa, così Papa Leone nell'udienza generale del mercoledì. Paolo Fucili.
8: Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia e allora esorta Leone e incoraggio tutti a partecipare alla messa,
9: non assistendovi soltanto in modo virtuale.
8: E per farlo, chiede il Papa, cerchiamo le migliori condizioni anche per chi domenica lavora. Udienza del mercoledì in Basilica, al riparo dal caldo di Piazza San Pietro. Dopodomani, ricorda poi il Papa ai polacchi, ricorre la memoria liturgica di San Massimiliano Kolbe, martire ad Auschwitz, dove salvò con la sua vita quella di un altro prigioniero.
9: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata.
8: E da San Pietro, infine, Leone prega ancora per le vittime del terremoto in Colombia e le loro famiglie, con un grazie di cuore a chi lavora a soccorrere e assistere i sopravvissuti.
9: A los damnificados.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La quarta ondata di calore sull'Italia potrebbe protrarsi fino al 17 di agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di temperatura con 7-8 gradi sopra la media. L'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato, così spiegano gli esperti. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Roberto Damiate, regia, buona giornata.

0: Ferragosto in Riviera è Dire Mare Mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
1: Pausa pranzo. Solo su Radio Icaro.

0: Pausa pranzo, il menù di grandi classici su Radio Icaro.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, novità.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Colombia sarebbero almeno 250 i morti finora accertati per lo spaventoso sisma che ha colpito il paese latinoamericano due giorni fa. Più di 1000 i feriti e quasi 3000 i dispersi. A più di 36 ore dal disastro, oggi una donna 32enne, Daniela Largo, è stata estratta viva dai soccorritori dalle macerie a Pereira, uno dei comuni più devastati dal terremoto.
2: Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari a favore del paese devastato. Gli ospedali di Cali, città vicina all'epicentro della scossa di 7.4 di magnitudo, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Non si sa ancora quale sia la situazione in alcune zone molto impervie. Oltretutto, nei dipartimenti più colpiti ci sono grossi buchi nella rete di telefonia mobile. Alle ricerche dei dispersi sta contribuendo anche l'Europa. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e l'alta rappresentante per la politica estera dei 27 Kaja Kallas hanno annunciato di aver attivato Copernicus, il sistema satellitare che fornisce dati geospaziali e mappe satellitari per una gestione più rapida dei disastri naturali e che è già stato utilizzato a giugno in Venezuela. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: A Sant'Anna di Stazzema, sulle Alpi Apuane toscane, 82 anni fa, reparti delle SS naziste compirono un eccidio di civili, uccidendo 560 persone inermi, in gran parte donne, anziani e bambini, bruciando anche i loro corpi e le case del piccolo paese. Oggi si svolgono le celebrazioni in ricordo di quei martiri della follia totalitaria nazifascista. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora la volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. Per questo, scrive il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio per l'anniversario, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, in grado di respingere la violenza, l'odio, il disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità delle persone. Chiesa salutando stamane i pellegrini polacchi durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV ha ricordato tra l'altro che alla vigilia dell'Assunzione si celebra la memoria liturgica di San Massimiliano Maria Kolbe, che offrì la sua vita per un compagno di prigionia nel campo nazista tedesco di Auschwitz. Il pontefice ha auspicato che anche il ricordo di questo evento ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Sono le parole dell'estate ad accompagnarvi anche in questo mercoledì 12 agosto 2026 fino alle 16 insieme con Daniele Caruso in regia, con tutti voi che ci scrivete e insomma ci comunicate anche la vostra voglia di vacanze, la vostra voglia di rimanere in ufficio per quelli che stanno lavorando. Vi teniamo tanta compagnia, lo sappiamo, da quello che ci raccontate anche in questi giorni. Per quelli che sono rimasti in città, caldo, caldo estremo ancora fino a Ferragosto e forse anche oltre, ma oggi è la giornata importante di cui abbiamo parlato ampiamente anche ieri con i vari consigli degli esperti su come guardarla questa eclissi solare parziale nel nostro paese, ma che ricopre un buon 90% e oltre del disco solare, diciamo così, per un tramonto sui Generis è veramente affascinante e magnetico. Basta avere appunto gli appositi occhialini, mi raccomando, non guardiamo l'occhio nudo, se no insomma è un po' pericoloso anche per la retina. Intanto noi ricordiamo la nostra mail diretta @radioinblu.it per tutti i vostri messaggi. Vi aspetto anche oggi, tra poco un bel giro di concerti per questa giornata di mercoledì, anche quelli che voi stessi ci segnalate, poi parleremo anche dei furbetti dell'ombrellone. Intanto iniziamo con questa dei REM.

battiti di mani e piedi tra i più famosi della storia della musica internazionale, quelli dei Queen, grazie a We Will Rock You e anche del cinema, visto anche il bellissimo Bohemian Rhapsody. 1977 per questa perla musicale. Noi siamo pronti anche per esplorare quello che accade oggi nella nostra bella penisola con i concerti del giorno. Magari andrete proprio a vedere il concerto di cui tutti parlano in queste ore, che si rinnova anche quest'anno, cioè il Giova Summer Party di Jovanotti, che fa tappa oggi a Montesilvano in provincia di Pescara, alla Music Arena. Blanco sarà a Baia Domizia in provincia di Caserta, nella zona di Arena dei Pini, mentre invece questa sera al Locus Festival a Locorotondo in provincia di Bari, a Masseria Ferragnano il live di Vinicio Capossela. Caparezza protagonista a Montignoso in zona Massa Carrara, Arena della Versilia. C'è anche Nicolò Fabi a Sirolo in provincia di Ancona, all'Arena Parco della Repubblica, e poi vi segnalo a Gerola sui Sentieri degli Dei questa sera a partire dalle 21 in provincia di Napoli. Ovviamente al Parco della Colonia Montana ci sarà Francesca Michelin. Più giù in Sicilia andiamo a vedere cosa accade a Zafferana Etnea in provincia di Catania, all'Anfiteatro Falcone Borsellino ci sarà Raff all'interno della rassegna Etna in Scena. Madame a Castiglioncello in provincia di Livorno, Castello Pasquini per lei, mentre invece alle 21.30 il grandissimo Massimo Ranieri vi aspetta al Golfo Aranci o al Biatempio all'Arena del Mare. C'è anche la possibilità di apprezzare Zen Circus dal vivo alla Mezzia Terme in provincia di Catanzaro, al Lungomare Falcone Borsellino, all'interno della manifestazione denominata Color Fest. E giusto per colorare d'allegria e musica anche la giornata di domani, vi anticipo che ci sarà Achille Lauro a Olbia, nella zona dell'arena al Red Valley Festival, mentre invece gli Tfiba saranno a Forte dei Marmi Lucca al Parco di Villa Bertelli. Queste sono soltanto alcune anticipazioni di quello che tratteremo domani all'interno della pagina dei concerti. Adesso novità musicale, questa è Enemies.

stanza a destra, l'unico ricordo forse di quando ero piccolo, perché anche noi lo facevamo da piccoli, insomma chi non l'ha fatto, cioè lasciare magari il telo da mare sulla sdraio, lo fanno anche i grandi, non solo i piccoli, per occupare il posto per il giorno dopo in spiaggia. Lo fa anche il nostro Daniele Caruso, lo ha detto senza peli sulla lingua, l'hai fatto anche tu in vacanza, lo facevi, sì certo. Allora c'è un tabloid tedesco, se ne è occupato addirittura, e ha raccontato il fenomeno contro chi tenta di trasformare la spiaggia pubblica in una prenotazione privata. Non si dovrebbe fare, ovviamente, ma tutti più o meno l'abbiamo fatto almeno una volta nella vita. Le pratiche di quelli che sono chiamati furbetti dell'ombrellone finiscono sotto i riflettori anche all'estero. La strategia è semplice: lasciare appunto durante la notte l'attrezzatura proprio sulla spiaggia, tipo ombrelloni, lettini e sedie pieghevoli, così da ritrovarli al mattino seguente e già avere il proprio spazio occupato. Una sorta di prenotazione fai da te, che però ovviamente sulle spiagge libere non ha alcun valore, può trasformarsi in un problema per chi la mette in pratica, perché pare che ci siano anche le multe. Quindi dietro la corsa alla prima fila, secondo la ricostruzione, ci sarebbe anche il costo sempre più elevato delle attrezzature degli stabilimenti balneari. Ovviamente se si può risparmiare da qualche parte, uno si porta l'occorrente da casa, è anche giusto, diciamo che in qualche modo si risparmi per un'economia domestica migliore. Per una postazione con ombrellone e due lettini, soprattutto nelle località più richieste, lo ricordiamo, la spesa può diventare davvero un salasso, e salasso può far rima con alassio. Sulla costa ligure, ad esempio, questo quotidiano tedesco indica una media di circa 340 euro a settimana per una sistemazione in prima fila, ragazzi. 340 euro a settimana sono soldi e soldoni. A Lignano Sabbio d'Oro, che dicono sia la località più economica presa come riferimento dal giornale, si arriva invece a circa, economica neanche più di tanto, 164 euro a settimana, che comunque secondo me è anche caro. In alta stagione poi non ne parliamo, il conto può salire ancora, e da qui l'attrattiva della spiaggia libera, cioè niente costo ovviamente per la postazione, almeno nelle intenzioni di chi lascia l'attrezzatura, il telo da mare o la sdraio per il giorno seguente. Quindi l'ombrellone diventa una prenotazione a tutti gli effetti, ombrelloni piantati soprattutto nella sabbia, lettini e sedie, e persino addirittura le tende, che possono diventare una forma di occupazione abusiva dello spazio demaniale. Tra gli episodi c'è anche quello di Marina di Peschici in Puglia, dove i controlli avrebbero portato al ritrovamento di una vera e propria distesa, che è quella di Daniele Caruso, che hanno trovato attrezzatura sulla spiaggia, cioè sei andato lì in vacanza, quindi presumo sia la tua, circa 180 ombrelloni, decine di lettini per tutta la famiglia e oltre 200 picchette, perfino una tenda da campeggio, numeri che restituiscono bene la dimensione di questo fenomeno. E dicevamo, ci sono anche le multe, attenzione, perché viene sorpreso proprio sul fatto occupare abusivamente la spiaggia lasciando queste attrezzature durante la notte, la conseguenza può essere simbolica ma altrettanto pesante, perché sono previste multe fino a 200 euro in caso di comportamenti reiterati. Può entrare in gioco anche l'ipotesi di occupazione abusiva di suolo pubblico come accusa, quindi prestate la massima attenzione. Voi insomma fatevi un esamino di coscienza, noi ce lo siamo fatti, l'abbiamo fatto anche noi in passato, quindi non si fa e si rischiano anche delle multe. 14:22 arrivano dal passato i Corner Shop.

0: In questo pomeriggio su Inglu 2000, alle parole dell'estate, trattiamo di una storia veramente molto profonda e toccante, quella che riguarda una donna, una mamma prima di tutto. Lei è Giusy Battain con noi direttamente dalla provincia di Treviso. Buon pomeriggio Giusy, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie Max.
0: Allora, noi ti abbiamo chiamato molto volentieri oggi pomeriggio perché tu sei la fondatrice e direttrice di un'associazione no profit che pone, diciamo, il focus su un'importanza che riguarda i bambini, anche lo stato delle famiglie, quelle che seguono i propri figli in corsia, e quindi anche in questo periodo di vacanza per molti queste vacanze diventano insostenibili per altri.
1: Certo, la malattia naturalmente non si presenta solo ed esclusivamente in certi periodi dell'anno, ma si presenta naturalmente quando c'è. E così succede anche ai bambini chirurgici, che sono i bambini che noi sopportiamo, cioè quei bambini nati con malformazioni e che poi hanno la necessità di essere trattati con terapie chirurgiche. Naturalmente queste terapie vengono appunto effettuate durante tutto l'anno, compreso l'estate, peraltro talvolta anche proprio d'estate ci sono maggiori numeri di ricovero, proprio perché i bambini sono meno impegnati in attività scolastiche o comunque anche i genitori hanno la possibilità di assentarsi maggiormente dal lavoro, ed ecco qui che appunto d'estate non sempre si va al mare, non sempre si hanno momenti, diciamo, più leggeri e tranquilli, ma ci sono anche dei momenti in cui appunto i figli purtroppo sono sottoposti a delle terapie che talvolta sono appunto invasive, come possono essere gli interventi chirurgici.
0: Quindi una sfida importante è quella di aiutare questi piccoli pazienti che soffrono già dalla nascita, ancora prima che nascano, ovviamente, perché hanno magari delle malformazioni, come tu stessa hai detto e hai raccontato, Giusy, e quindi da lì è nata ABC Bambini Chirurgici, che dà una mano prima di tutto dal punto di vista psicologico a queste famiglie, e poi è nata anche l'idea di ospitare queste famiglie che hanno bisogno di seguire nel proprio percorso i figli.
1: Sì, esattamente. Ormai da 22 anni ABC esiste, e uno dei primi progetti è stato proprio quello di poter ospitare le famiglie che vengono da fuori Trieste. ABC ha sede a Trieste e supporta i bambini che si riferiscono poi all'IRCS di Gloverofilo, che è un ospedale materno infantile, in modo che possano alloggiare gratuitamente all'interno di case. Ogni nucleo ha la possibilità di stare all'interno di una casa, quindi di riproporre l'ambiente casa. Noi ad oggi, come dice, abbiamo 6 appartamenti all'interno dei quali ogni anno ospitiamo circa 270 famiglie l'anno, gratuitamente, appunto, come stavo dicendo, proprio perché uno dei grandi pensieri, dei momenti d'ansia della famiglia è proprio quello di non solo il supporto economico, cioè la parte economica, che comunque in questo momento è assolutamente gravosa, lo sappiamo, anche iniziali situazioni magari alcune famiglie possono versare, ma non solo diciamo una preoccupazione che possa passare attraverso il portafoglio, ma anche attraverso un pensiero della logistica, cioè già la preoccupazione dell'intervento, del ricovero, avere anche il peso di non sapere dove andare o comunque di poter andare nel posto migliore dove si sa che c'è qualcuno che ti aspetta e sa anche quale sarà il tuo percorso, capisce e comprende i tuoi stati d'animo, certo è un valore aggiunto.
0: Ecco Giusy, tutto questo, se avrai voglia di raccontarcelo oggi pomeriggio, nasce da una tua esperienza personale anche molto dolorosa, e da lì che hai deciso di intraprendere questo cammino e aiutare praticamente gli altri.
1: Sì, esattamente, 22 anni fa io stavo a Vittorio Veneto, quindi in Veneto, al sesto mese di gravidanza viene diagnosticato al bambino che portavo in pancia un teratoma sacrococcigeo, che è una malformazione tumorale, quindi il classico, gli ostetrici si dicono il classico tumore fetale, in realtà tanto classico non è, perché naturalmente è una cosa molto rara. Riccardo poi è nato, peraltro insomma, il bambino all'epoca ha subito un intervento chirurgico immediatamente dopo il cesareo e altri ulteriori interventi. Ora comunque sta bene, questo, insomma, ci tengo anche a rassicurare chi ci ascolta, perché ogni volta c'è questa domanda, e quindi di fronte a questi eventi, che sono eventi assolutamente eccezionali e naturalmente molto pesanti, perché poi l'iter chirurgico non è stato facile, ci siamo chiesti in realtà quale fosse il motivo per cui ci capitò questa cosa 22 anni fa. E ci siamo dati la risposta dicendo che forse avremmo voluto aiutare qualcun altro. E così abbiamo fatto. Bello. Abbiamo fondato questa organizzazione e poi insomma ha preso il via, è iniziata un po' lì, non dico quasi per gioco, ma appunto per uno spirito profondamente di gratitudine, ma in realtà poi si è ampliata e allargata e decisamente l'impatto che produce è un impatto che ogni giorno che siamo con mano, grazie alla possibilità di avere feedback o ritorno da parte dei genitori che naturalmente sono molto felici pur essendo in una condizione difficile.
0: Giusy, questo ti fa e vi fa onore per quello che state facendo, tra l'altro l'obiettivo è quello anche di estendere, no, questo progetto anche ad altre realtà italiane, quindi è quello l'obiettivo e noi vi auguriamo di centrarlo in qualche modo. E poi vogliamo sottolineare l'impegno che trasforma realmente questi nuclei familiari che hanno bisogno d'aiuto, cioè il circolo virtuoso, come è stato definito, dei vostri volontari.
1: Certo, noi abbiamo la cosa bellissima è che naturalmente questa organizzazione non si fonderebbe, non riuscirebbe a portare avanti la propria missione se non avesse dei professionisti all'interno. Ma oltre ai professionisti, accanto c'è un gruppo incremento di volontari, circa 150, che si adoperano ogni giorno per poter o entrare all'interno del reparto e far giocare i bambini 2 ore al giorno, compresi sabato e domenica, accogliere le famiglie all'interno delle case, quindi diciamo, ogni famiglia che arriva è una persona fisica anche a tarda sera che accoglie con un sorriso chi per la prima volta varca la soglia, e dall'altra parte anche i volontari che all'interno del territorio Friuli-Venezia-Giulia testimoniano tutto ciò che ABC sta facendo. Quindi sicuramente la rete di volontari è importantissima non solo per ciò che fa, ma anche proprio perché aderisce totalmente ai valori che ABC promuove e propone e li porta anche nella società civile. E questo penso che sia davvero una modalità di amplificazione, di raccontare che comunque ognuno di noi qualcosa di buono può fare. Lo può fare nel piccolo, nel grande, ma anche quel piccolo porta davvero la differenza. E non solo fa la differenza all'altro, ma fa la differenza anche per se stessi.
0: È vero.
1: Perché comunque sarà una banalità, ma è la realtà, fare del bene si fa fare bene.
0: Allora lo diciamo a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono in questo momento, c'è anche un bel libro albo illustrato che racchiude tutte le storie create e raccontate direttamente dai bambini che sono stati protagonisti, che è Nella foresta veramente scura, che si trova anche sul vostro sito, giusto?
1: Esattamente, www.abcbambinichirurgici.it.
0: Quindi anche per sostenervi anche nel vostro cammino e soprattutto ponendo ancora una volta l'attenzione e il focus su questa estate che è molto bella di svago per gli altri che non hanno di questi pensieri, diciamo così, ma è molto stressante anche per chi, come ci hai raccontato, ha a che fare con la malattia tutto l'anno e non soltanto d'estate.
1: Esattamente.
0: Giusy, io ti ringrazio davvero, grazie per averci raccontato la tua storia e a presto.
1: Grazie a te Max e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Buona giornata, grazie. Allora, bellissime le storie, quelle che ci raccontano anche i nostri ospiti, che ritrovate, lo ricordiamo, anche con disponibilità nella sezione podcast della nostra app Play 2000 e anche sul sito play2000.it. Scaricate la nostra app, tra l'altro ci portate in vacanza con voi in ogni luogo ed è fondamentale seguire anche tutta la nostra programmazione estiva che si arricchisce anche con la musica degli U2.

Wilson con Glorious, c'è un altro fenomeno di cui parleremo in questa giornata, perché il 12 agosto non è solo la giornata dell'eclissi solare, ma anche di un altro fenomeno molto interessante che vale la pena sottolineare. Tra poco ne parleremo. Intanto volevo salutare un paio di amici che sono arrivati a diretta e radioinblu.it, tipo Corrina, bellissimo nome tra l'altro, complimenti. Lei niente ferie quest'anno perché è in maternità, quindi le facciamo tantissimi auguri. Quindi Corrina, che sia veramente un'estate indimenticabile, soprattutto per quello che stai aspettando tu. Anche tutti i tuoi familiari ovviamente sono in trepidante attesa. Salutiamo anche un'altra fanciulla che è Nadia, buon pomeriggio anche a lei, che ci scrive anche di canzoni che ama molto in questa estate 2026, che poi ascolterai, cara Nadia, anche come diciamo le canzoni attuali ma anche quelle del passato all'interno delle classifiche dell'estate, che ripropongono anche i successi di un'estate che fu in particolare, ogni settimana sabato e domenica qui su Blu 2000 dalle 14 alle 15, quindi l'opportunità anche di rispolverare i tormentoni di una volta. E tra le canzoni che ama molto Nadia, ha fatto un lungo elenco via mail davvero di quelle che vanno per la maggiore in questo periodo, c'è anche questa dei Pinguini Tattici Nucleari, che andiamo ad ascoltare subito. Sorry, scusa, lo sento.

Meno male che c'è il nostro Daniele Caruso che mi riprende ogni tanto come, diciamo, il maestro a scuola. Esatto. Erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Nella prossima ora ci saranno anche le mini classifiche, come ogni giorno, diciamo, classifiche a go-go, e in particolare ci concentreremo anche sui libri, sulle novità editoriali di questo periodo. Adesso Pink.

0: Quando ci si diverte, è il caso di dirlo, la prima ora sta volando via, tra poco anche le news con la nostra redazione, rimanete con noi anche per una seconda ora ricca di contenuti. Adesso novità fra Quintale, dal suo album che vanta tante collaborazioni, c'è anche questa con West Cross. Il titolo della nuova è Scarabocchi su In Blu 2000.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Oggi a Sant'Anna di Stazzema, piccolo centro sulle Alpi Apuane toscane, si svolgono le celebrazioni in memoria delle 560 vittime civili, in prevalenza anziani, donne e bambini, trucidate 82 anni fa in una delle più efferate e crudeli stragi nazifasciste dell'ultimo anno di guerra in Italia. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella rende attuale e urgente la testimonianza di quei martiri della libertà.
2: 12 agosto 1944, Sant'Anna di Stazzema diventa uno dei simboli dell'orrore nazifascista. Le SS, con la complicità dei fascisti, massacrano centinaia di civili inermi, donne, anziani e bambini. Sono 560 le vittime ricordate dalla comunità. 82 anni dopo, da quel luogo di dolore, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di un sacrario civile dove si trovano le radici della Repubblica. Ma il Presidente guarda anche al presente. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, avverte Mattarella, mentre tornano le volontà di potenza e i propositi di dominio. E allora ricordare significa difendere pace, libertà e democrazia. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova. Sant'Anna resta così una ferita della nostra storia, ma anche un monito per il presente, perché l'orrore della guerra non torni a cancellare la dignità dell'uomo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: In Colombia il presidente Abelardo de la Espreia ha decretato 3 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto che ha colpito il paese lunedì 10 agosto. Gli ultimi bilanci ufficiali diffusi dalle autorità di Bogotà parlano di 250 morti finora accertati, oltre 1 migliaio di feriti e circa 3.000 persone che risultano ancora disperse. Intanto da tutto il mondo stanno arrivando nel paese latinoamericano aiuti materiali e squadre di soccorso specializzate per la ricerca di superstiti sotto le macerie. E stamattina Papa Leone ha pregato per la Colombia e quanti sono stati colpiti dal terremoto durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro tramite l'elemosineria vaticana. Col prefetto, da subito in contatto con l'annunziatura e la conferenza episcopale colombiana, il pontefice ha inviato una donazione urgente di 100.000 euro per le diocesi colombiane più colpite dal sisma. Europei di nuoto a Parigi, Thomas Chekong rinuncia ai 100 farfalla per concentrarsi sulla finale dei 200 d'orso in programma oggi alle 18.40, 3 pass per le finali e 7 per le semifinali. Questo è il bilancio per gli azzurri nella terza sessione delle batterie dei 38esimi campionati europei transalpini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

Cranberries per inaugurare la seconda ora delle parole dell'estate, Zombie dal 1994. Allora, parliamo di questo spettacolare fenomeno di oggi che tornerà in Europa dopo ben 27 anni. Parliamo dell'eclissi solare dopo l'indimenticabile eclissi di sole dell'11 agosto 1999. E chi se la dimentica? È rimasta nella storia in diversi paesi del nostro continente, oltre che in diverse zone dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Sarà visibile anche la totalità, quindi dalla Spagna all'Islanda, con un potenziale numero di osservatori pari a 15.200.000, parliamo dello 0,19% della popolazione mondiale. E in Italia, beh, l'evento sarà visibile solo parzialmente, lo dicevamo anche ieri, con percentuali di copertura migliori nelle regioni a nord-ovest e in Sardegna, dove la copertura supererà il 90%. Come riferiscono gli esperti, ad esempio a Belluno inizierà alle 19.26 e raggiungerà la massima percentuale di diametro solare coperto alle 20.18. A Roma inizierà alle 19.33, quindi pochi minuti di distanza da una città all'altra, e tramonterà alle 20.13 con un percentuale di diametro solare coperto del 79,4, quindi un po' meno, mentre a Palermo ancora meno, perché inizierà alle 19.38, tramonterà alle 19.59, la percentuale in questo caso del 40,4%. Ma accantonata, si fa per dire, l'eclissi, c'è anche il picco concomitante delle Perseidi, e questo è l'altro fenomeno di cui già vi anticipavo prima, ma non finisce qui, perché c'è questo picco delle Perseidi, ovvero le stelle cadenti più belle dell'anno in questo periodo, quindi non soltanto legate alla notte di San Lorenzo. Da molto tempo infatti il massimo dello sciame più bello dell'anno non è soltanto il 10 agosto, questo a causa della lenta evoluzione delle orbite terrestri e anche della precessione degli equinozi, così definita. Le Perseidi rappresentano uno dei grandi sciami meteorici di questa giornata che arrivano ogni anno. Il loro periodo di attività si estende dalla seconda metà di luglio fino a oltre il 20 agosto, mentre il massimo è previsto appunto in questa notte tra il 12 e il 13 agosto, quando la loro frequenza raggiungerà circa 100 meteore all'ora in condizioni osservative ideali. Quest'anno tali condizioni potrebbero davvero realizzarsi, perché la Luna sarà infatti in fase nuova proprio nella giornata di oggi, nelle stesse ore in cui lo sciame sarà prossimo al massimo di attività, con un cielo davvero che si presenta da una parte per l'eclissi, ma dall'altra anche per l'arrivo di nuove stelle cadenti davvero interessanti per questa notte che sta per arrivare. Quindi fateci sapere, esprimete il vostro desiderio, non si raccontano però, mi raccomando, sennò poi non si avverano. Adesso The Look invece si avvera il ritorno al passato nella nostra programmazione con i Roxette.

Ecco, perdonatemi, lo devo fare con loro. Irrecuperabile, non ce la faccio, ogni volta che la sento io lo devo replicare. Perdonami Daniele Caruso per questo momento di alta radiofonia. Noi apriamo ufficialmente le mini classifiche dell'estate dedicate oggi ai libri con i 5 volumi, le 5 storie più lette nel nostro paese secondo dati che poi andiamo ad incrociare settimanalmente sia per quanto riguarda le librerie fisiche ma anche online. E allora vediamo subito il ritorno in top 5 di Murdoku, che pare essere il passatempo preferito dagli italiani in questo periodo, la serie bestseller che sta mettendo alla prova amanti del crime, dell'enigmistica insieme di tutto il mondo, non solo nel nostro paese. Bisogna risolvere questi 80 casi grazie al nostro ingegno, completare una griglia particolare con tutti gli elementi a nostra disposizione. Ci sono negli indizi anche i personaggi, le stanze, i mobili, gli animali, gli oggetti da scoprire. Non trascurare nulla, perché ogni dettaglio può rivelarsi fondamentale per scoprire delitti ed enigmi all'interno di Murdoku. 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, e il primo libro che unisce crime e sudoku insieme di Manuel Garand, che ritorna al numero 5 in salita. Al numero 4 abbiamo un'intensa storia, quella del sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola, che continua a risalire questa settimana con la descrizione di ogni oggetto da parte dell'autore che custodisce una storia, oggetti che insomma ci fanno amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare magari da soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti nella vita sanno chi siamo stati o chi siamo, e questa è una cosa molto poetica da analizzare. Se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Tutto questo all'interno del libro Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola, questa settimana in salita. Saliamo al numero 3, dove troviamo in netta risalita ancora una volta il poema omerico, l'Odissea, che va forte anche grazie al richiamo della trasposizione cinematografica di Nolan, che continua a interessare, e questo ci fa enorme piacere, non solo i cultori dei classici greci ma anche i più giovani che non conoscevano l'Odissea e la vanno a recuperare in tutte le salse. Devo dire che ci sono varie versioni in libreria, anche quelle illustrate per i più piccoli, che sono veramente molto ben fatte, quindi questa terza posizione racchiude tutte queste edizioni insieme dell'Odissea. Andiamo a salire di un gradino, dove troviamo in discesa l'ex numero uno, ovvero I convitati di pietra, libro che ha vinto il premio Strega, anche il premio Strega Giovani quest'anno, di Michele Mari, che comunque rimane uno dei libri di punta di questo periodo. E tra poco vi svelerò la nuova numero uno della settimana, che è in risalita, che comunque l'abbiamo già nominata 7 giorni fa all'interno della top 5. Novità con Nothing Hill.

Svalli e Subsonica sul Blu 2000, le parole dell'estate sono anche le mini classifiche di questa giornata dedicate ai libri. Eravamo in sospeso con la nuova numero uno della settimana, che sale di un gradino praticamente, diventa il libro più letto in assoluto, è diventato un best seller, considerato uno dei migliori gialli dell'anno per il New York Times, edito da Feltrinelli. Parliamo del libro L'ultimo turno di Chris Pavone, questo autore cresciuto a Brooklyn che si è laureato alla Cornell University e ha lavorato per quasi 20 anni come ghostwriter e come editor. Insieme alla sua famiglia è tornato poi recentemente a vivere nella Grande Mela, dopo un breve periodo trascorso nella città di Lussemburgo, ed è proprio nei caffè della piccola capitale europea che ha iniziato ad avere l'ispirazione a scrivere i suoi primi romanzi, come Gli Infedeli, edito da PM nel 2013, che è il suo primo romanzo che è diventato un best seller negli Stati Uniti. Anche da noi si fa conoscere grazie a questo giallo atmosfere thriller dell'ultimo turno di Chris Pavone, che è il libro più letto della settimana, e noi ci riaggiorniamo ovviamente la prossima per quanto riguarda i libri più letti dagli italiani preferiti. La nuova di Noah Kahan, Orbiter.

0: Estate in Blu 2000. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Baby Steps di Olivia Dean.

ci tiene compagnia per tutta questa settimana su In Blu 2000, il nostro disco in blu. Naturalmente parliamo di Olivia Dean con Baby Steps, ormai la conosciamo benissimo, e conosciamo benissimo una meta meravigliosa non solo per l'estate ma tutto l'anno. Vanto, è conosciuta in tutto il mondo per il nostro paese. Parliamo di Capri perché ha raggiunto un traguardo importante: dopo 40 anni sarà finalmente area marina protetta. C'è stata l'approvazione definitiva del disegno di legge, viene istituita questa nuova area marina protetta a Capri, una svolta storica davvero per la tutela dell'ambiente e anche del patrimonio naturale dell'isola in questione. E quindi l'approvazione è arrivata dopo molto tempo. Uno strumento questo dell'isola di Capri, nominato così per proteggere uno degli ecosistemi più importanti, preziosi e conosciuti del Mediterraneo. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dovrà completare poi gli adempimenti necessari per rendere operativa l'area, e in più il provvedimento stabilisce la separazione definitiva tra le due realtà unite precedentemente nella denominazione di quest'area marina, cioè penisola della Campanella e isola di Capri. Quindi da una parte ci sarà Punta Campanella, dall'altra isola di Capri, ciascuna con un proprio percorso gestionale particolare e definitivo. Capri, lo ricordiamo, è un'isola famosa in tutto il mondo per il suo paesaggio, le acque cristalline, la ricchezza dei fondali, eppure fino ad oggi era rimasta, diciamo, senza un'area marina protetta dedicata. La nascita di questa nuova legge approvata mostra anche quante lacune ci sono state nel sistema italiano delle aree marine tutelate nel passato, e rappresenta quindi un passo avanti verso gli obiettivi della strategia europea che punta a proteggere almeno il 30%, infatti si chiama 30x30, 30% delle aree marine entro l'anno 2030 per l'appunto. E questo è un passo avanti che è stato fatto nel nostro paese, che ci auguriamo che venga anche, diciamo, esportato all'estero per altre zone. Arrivano i Jamiroquai. Yeah.

0: giovane talentuoso Andrea Settembre, in arte semplicemente Settembre, con il nuovo singolo Due settimane. Lui, ve lo ricordate, ha vinto lo scorso anno Sanremo Giovani con Vertebre e ha scelto i vicoli della sua Napoli per esibirsi proprio con questa canzone, con una sorta di serenata improvvisata sotto un balcone insieme a una ragazza. Lui si è esibito proprio sulle note di questa canzone Due settimane, regalando ai passanti uno spettacolo emozionante ma anche inaspettato, in questo caso una scena che richiama la più classica tradizione partenopea della serenata, ma il significato che ha voluto dare Settembre è tutt'altro, viene ribaltato, perché il balcone non è stato il luogo del corteggiamento ma è diventato il teatro di una storia che finisce nel silenzio, un po' come quella raccontata appunto in Due settimane, senza spiegazione. Quindi nel gergo giovanile si chiama ghosting. Lo conoscevi, Caruso, questo fenomeno del ghosting? Cioè un modo creativo per raccontare uno dei fenomeni purtroppo più diffusi tra i giovani. Dico purtroppo perché è l'interruzione improvvisa di una relazione senza alcun confronto, cioè praticamente ti cancellano dai social, da WhatsApp, da qualsiasi altra parte, quindi l'unico confronto che puoi avere è quello vis-à-vis con la persona stessa.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness.

0: questo libro che è abbastanza imponente. Quando mi fanno cenno, un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tra i 250 morti fino ad ora accertati del devastante sisma che lunedì ha colpito la Colombia, c'è anche Juan Alberto Barrios, un famoso ex giocatore della nazionale colombiana di pallacanestro. Secondo le prime ricostruzioni, Barrios sarebbe rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato a Cali. Intanto il governo di Bogotà, che segnala oltre 1 migliaio di feriti nelle zone più colpite dal sisma e oltre 3.000 di persi, ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Caldo record almeno fino a Ferragosto sull'Italia, e in Piemonte da 9 giorni un vasto incendio devasta i boschi del Monte Barone. La situazione è estremamente complicata perché il rogo si sta sviluppando su più fronti, tutti molto estesi, è quanto si legge in un report diffuso dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia. Il documento contiene aggiornamenti anche su altri incendi in corso nell'area. Sovraffollamento e caldo insopportabile rendono in questo periodo dell'anno ancora più problematica la situazione dei detenuti in gran parte delle carceri italiane. Per quanto riguarda il numero di reclusi non eccessivo, va meglio nel carcere minorile milanese Beccaria, ma anche qui i problemi non mancano.
7: Qui mancano anche i palloni da calcio, spiegano educatori e agenti della penitenziaria. Agosto è il mese più crudele per gli adolescenti in carcere. Nell'istituto minorile Beccaria di Milano i giovani condannati in attesa di giudizio provano a convivere con il caldo. I numeri dicono che la struttura non è sovraffollata. Si contano 56 detenuti, tutti maschi, su 57 posti. Siamo al limite, non come ad agosto 2024, quando scoppiò una vera e propria rivolta. Ora la dirigenza è tutta al femminile. In un'estate dal caldo record, la vita nella struttura è resa più faticosa anche dalla temporanea chiusura per ferie di alcune attività e laboratori. 2 anni fa il Beccaria è finito nella bufera per un'inchiesta della Procura di Milano. Ora il clima è migliorato e i numeri più bassi permettono di lavorare meglio. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
6: Chiesa Papa Leone XIV, sabato 22 agosto, visiterà in forma strettamente privata la comunità del monastero Sant'Antonio da Padova delle monache agostiniane a Pennabilli, in provincia di Rimini, dopo la sua visita pastorale nella Repubblica di San Marino, che precederà la partecipazione del pontefice al meeting per l'amicizia fra i popoli e la visita pastorale alla città di Rimini. Lo ha reso noto oggi la sala stampa vaticana, che ha pubblicato il programma dettagliato della giornata del Papa in Romagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Nel giorno in cui nel 1981 il colosso IBM presentava il primo personal computer. 12 agosto di 45 anni fa praticamente nasceva l'informatica per tutti e non è un caso, no, se il modo in cui vengono chiamate queste macchine da allora è proprio personal computer. Perché il computer non sarebbe stato più da allora una roba, no, da laboratori, grandi aziende, vi ricordate gli operatori in camice bianco, quelle macchine che riempivano stanze intere? Cioè, da quel giorno d'estate si aprivano le porte di questa rivoluzione tecnologica per tutti i comuni mortali. E c'erano già i processori Intel e una neonata Microsoft che avrebbe curato il sistema operativo. L'IBM 5150 è stato il primo PC a definire uno standard, no, che gli altri però i produttori avrebbero imitato, però soprattutto è la macchina che ha democratizzato l'accesso all'informatica. Prezzo di lancio tipo $1,500, punto di partenza per un ecosistema software e hardware che ancora oggi domina il mercato. Non era proprio a buon mercato, perché abbiamo fatto un conto rapido su internet e sarebbero stati 5.000 e spicci dollari di oggi, insomma, però storicamente tutta la tecnologia parte da un certo costo d'ingresso che poi scende drasticamente col tempo. Interessante anche la scelta dell'epoca della campagna pubblicitaria, no? Siamo a livello proprio di spigolature leggere, avevano preso un sosia di Charlie Chaplin per ricostruire l'ambientazione di tempi moderni, per trasmettere l'idea che la tecnologia, da fredda e distante, poteva diventare qualcosa di vicino, insomma qualcosa di amico, di accessibile. E tutto iniziava appunto oggi, 12 agosto di 44 anni fa. Le parole dell'estate sono queste le storie, no, che ci appassionano da sempre e che continueremo a raccontare anche in questa versione speciale per la bella stagione, dove riascoltiamo le interviste più interessanti della stagione che si è appena chiusa. Oggi Francesco Filippi in regia e una pacca sulla spalla a tutti quelli che combattono contro il caldo da bollino rosso e magari non sono nemmeno in vacanza, no? Che poi se uno sta in ferie, come dire, caldo sì, però se non altro non stai lavorando, è un approccio diverso proprio. Noi intanto partiamo con Emma.

0: La canzone dell'estate di Emma insieme a Fabri Fibra nel pomeriggio di In Blu 2000, Ma parte la musica, avevamo raccontato lo scorso novembre della primissima edizione di questo festival a Vicenza, che già dal titolo è un programma, no? Artis, Festival dell'Arte. E alla direttrice artistica Marina Wallace chiedevo se notasse anche lei questa paura di fondo nel parlare di arte, per noi persone normali intendo, no? Come fosse sempre qualcosa di troppo grande, troppo difficile, troppo lontano. Ascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Ma è vero che l'arte spaventa un pochino, perché è molto nelle mani degli esperti ed è diventata anche un'arte un pochino più difficile da comprendere, ormai non è un'arte che rappresenta così chiaramente le cose, siamo un pochino più lontani dai significati, ma la verità è che avvicinando il pubblico generale all'arte si fanno grandi miracoli e soprattutto è questa grande distanza che per qualche motivo si crea fra l'arte, sia l'arte antica, l'arte classica, un po' di meno perché ci sono musei, perché noi in Italia ne siamo circondati, ma anche dall'arte moderna e l'arte contemporanea, una grande distanza. Quindi forse quello che stiamo cercando di fare noi è parlare chiaro, avvicinare gli artisti che sono quelli che la fanno l'arte. Il pubblico si sente lasciato fuori perché vedono l'arte ma non sanno chi l'ha prodotta, non sono vicini agli artisti. Abbiamo fatto un po', messo al centro di questo festival l'artista, per vedere un pochino se avvicinando l'artista al pubblico le cose migliorano.
0: Non è un caso che il tema sia proprio non vi è arte senza artista. Qual è la definizione di artista? Chi è un artista?
2: Le definizioni sono tante. Abbiamo chiesto ai nostri artisti di dire chi è, che cosa fa un artista e abbiamo avuto tante definizioni. Fondamentalmente l'artista è una persona che interpreta la realtà in un modo diverso con delle pratiche che sono quelle che noi conosciamo dell'arte, quindi possono essere la pittura, la scultura, la fotografia, il film, il disegno, eccetera. E quindi l'artista usa un linguaggio diverso da quello che viene utilizzato normalmente per interpretare quello che tutti in fondo vediamo e quello che tutti in fondo sentiamo.
0: Nel mondo della musica c'è un po' questa leggenda metropolitana per cui un artista, un cantautore, insomma un musicista sia sempre in cerca dell'ispirazione, come se fossero tutti in riva al mare o su un lago, sul cocuzzolo di una montagna, insomma. Cerchiamo di cambiare anche questo tipo di narrazione, no? Perché l'arte è anche un mestiere, forse questo è anche difficile da far passare come tema in un mondo in cui l'arte è percepita sempre come qualcosa di superfluo.
2: Ecco, hai fatto il paragone con la musica, hai fatto bene, perché anche nel campo delle arti visive, noi come artista intendiamo in questo caso l'artista visivo, anche lì si pensa che l'artista è isolato, è ispirato, è romantico, è distaccato dal mondo, non sa bene come cavarsela, se è proprio un essere diverso. Invece devo dire che gli artisti, proprio perché sono freelance e se la devono cavare da soli, hanno un mestiere per cui devono essere molto solidi e molto concreti in quello che fanno, devono essere organizzati, e credo che la stessa cosa sia vera della musica, no?
0: Sì, sì, assolutamente. C'è quasi un tipo di artigianalità, se vogliamo rendere nobile, no? Questo processo di creazione. Mi piaceva sottolineare anche come tutti gli incontri siano ad ingresso libero, con prenotazione consigliata in un momento storico in cui l'Istat racconta che un italiano su due non ha visitato nessun tipo di museo, mostra o sito archeologico negli ultimi tempi. In questo forse c'entra anche la variabile economica.
2: Molto, penso di sì, penso che giocherà un ruolo importante, non solo gli incontri per, diciamo, il pubblico adulto, ma facciamo anche dei laboratori per le scuole, per i bambini dai 6 anni fino alle scuole medie e alle scuole superiori, e se non lo facciamo noi gratuitamente, senz'altro è uno dei fattori che allontana le persone. succede anche a me, succede a tutti, quindi è importante sottolinearlo. Sono gratuiti, noi chiediamo una prenotazione perché ci fa piacere sapere quante persone ci saranno, in modo che ci possiamo anche organizzare, anche noi in fondo siamo organizzati, non siamo così romantici, ma è molto importante offrire al pubblico gratuitamente quello che in realtà spetta al pubblico. È roba nostra l'arte, roba di tutti.
3: Certo, assolutamente. In questo, quanto è importante il ruolo di una città di provincia? È il migliore delle accezioni possibili, insomma. Sarebbe stato fin troppo scontato, no? Parlare di arte a Roma, a Firenze, insomma. No, farlo a Vicenza invece ha, come dire, un po' una rivincita, no? Per quelle città che forse hanno sempre un po' sofferto anche la vicinanza geografica con qualcosa di più grande.
2: Questo è vero, e io parlo da Roma in questo momento, dove ho messo 45 minuti a tornare a casa. Immaginiamoci se dovessi andare da un posto all'altro a sentire delle conferenze, arriverei tardi dappertutto. Quindi questo è il primo vantaggio ovvio. A Vicenza in 8 minuti sei alla Basilica Palladiana, in altri 8 minuti sei a Palazzo Chiericati, poi vai al Teatro Olimpico, poi alla Biblioteca Bertoliana, tutte le location che noi utilizzeremo per festival lo puoi fare a piedi, questa è una cosa molto importante, quindi accessibilità, questa è la parola, non solo gratis ma anche accessibile al pubblico. L'altra cosa è che Vicenza in particolare ha sofferto un pochino della presenza, della vicinanza a Venezia, a Padova e a Verona, tutte e tre città più conosciute per Giotto a Padova, per l'Arena e per Giulietta e Romeo a Verona e per la Biennale e poi per Venezia in particolare, per tutte le altre cose che Venezia offre. Quindi Vicenza, splendida, con una storia fantastica, col suo Teatro Olimpico, che sorprendentemente non è molto conosciuto, forse di più il Palladio, anche nei paesi anglosassoni, però sono città di provincia che soffrono un pochino del fatto di essere schiacciate dalle altre. Però Vicenza, una città di provincia, gioca un ottimo ruolo in questo caso, perché ha una presenza artistica internazionale, globale, e certo, quindi gli ospiti che abbiamo invitato dall'estero verranno di corsa, felici di venire a Vicenza
3: per scoprire, raccontare, essere protagonisti di un'altra Italia. Dal 10 al 16 novembre c'è una pagina Facebook, un profilo Instagram da seguire, il web, punto di partenza per tutti i dettagli, i luoghi, gli incontri, le info.
2: Esatto, abbiamo tutto, Facebook, Instagram, ogni presenza social, e poi saremo lì presenti fisicamente con un programma intensissimo, quindi si andrà da una parte all'altra volendo coinvolgere il pubblico. Questo è un festival per specialisti ma per non specialisti. Falliremo se non avremo un pubblico generale, che desideriamo fortemente.
0: E leggo già l'invito per la prossima edizione, dal 9 al 15 novembre prossimo, per il Festival dell'Arte a Vicenza, artisfestival.it, per tutte le info. Le parole dell'estate.

in giro in bicicletta Lorenzo Giovanotti, lui poi è bravissimo a raccontare le sue passioni e quasi ti fa venire voglia di iniziare pure tu a pedalare, no? Ma di un altro Lorenzo che volevo parlare, visto che oggi è la sera delle sere, con il picco massimo delle Perseidi, le stelle cadenti di San Lorenzo, perché va bene la tradizione del 10 agosto, però di solito il momento in cui si concentrano più meteore è un po' prima, un po' dopo, insomma appunto questa notte, dove peraltro ci sarà luna nuova. Significa, no, che il cielo notturno sarà completamente buio, senza nemmeno quel chiarore leggero, quindi dovrebbe esserci un'ottima visibilità anche per le scie più deboli. E nelle ore di punta, grosso modo tra mezzanotte e domani mattina all'alba, si stimano fino a 100 meteore all'ora nelle zone poco illuminate. In più l'appuntamento di oggi è doppio perché c'è pure l'eclissi. Questo fenomeno astronomico affascinante in cui la Luna si mette in mezzo gradualmente tra la Terra e il Sole, proiettando la sua ombra, capito? Visibile in Italia al tramonto, ma sarà un'eclissi parziale, cioè un morso d'ombra che sembra consumare lentamente il Sole mentre si abbassa verso l'orizzonte. Questa è la parte romantica. La domanda meno poetica e più, come dire, concreta, pragmatica, è tipo: che succede nella società moderna, dove l'energia del Sole ha un ruolo sempre più centrale, quando il Sole improvvisamente si oscura? Penso alla transizione ecologica, penso alle enormi distese di pannelli solari che alimentano le nostre città, perché l'idea di un'eclissi evoca, no, quasi distinto sto timore di buio elettrico, lo spauracchio di un blackout. Eppure, secondo gli esperti, la realtà della tecnologia che governa queste nostre infrastrutture è molto lontana da queste suggestioni drammatiche e non c'è nessun rischio reale per la tenuta della rete, perché la produzione di energia del sole, così come quella del vento, non è una risorsa programmabile nel senso tradizionale, cioè non è che puoi semplicemente premere un tasto per aumentare il flusso come più ti piace. Però è vero, almeno così sottolineano gli analisti, che si tratta di una risorsa prevedibile. Quindi la chiave di tutto è la lettura millimetrica delle condizioni atmosferiche, perché per esempio uno strato denso di nuvole ha un impatto sulla produzione fotovoltaica molto più basso dell'eclissi di questo pomeriggio, quando il sole sarà ormai basso sull'orizzonte, quindi l'effetto della radiazione di suo è già ridotto naturalmente. Ecco perché i gestori della trasmissione elettrica nazionale hanno sistemi di previsioni meteo di altissima precisione, per calcolare con un certo margine d'anticipo quello che potrebbe succedere nelle 24 o 48 ore successive, in modo da bilanciare la domanda, perché quando la produzione dell'energia solare cala, perché c'è un'eclissi o magari solo un temporale, entrano in gioco le centrali termoelettriche a turbogas. Gli esperti le paragonano ai motori di un aereo, per cui quando serve più spinta aumenti la potenza, le turbine rispondono istantaneamente, girano più veloci e quindi gli impianti a turbogas compensano all'istante l'energia che manca, quindi dal lato utente non ci sono variazioni. Oggi i servizi meteorologici e le sale di controllo energetico hanno un unico grande, come dire, centro di controllo e un unico ingranaggio integrato. Studi e analisi di settore confermano che i modelli di previsione hanno raggiunto livelli di accuratezza talmente elevati da essere quasi infallibili. Ecco perché non c'è da essere contenti quando dicono ancora caldo anomalo fino a dopo Ferragosto, perché ci prendono, capito? Però per l'ora dell'eclissi anche l'aria, almeno oggi, dovrebbe essere un pochino più fresca, ecco, aspettando le stelle cadenti della sera. Le parole dell'estate.

degli anni 80. Ho visto anche il vinile in 4 pollici di questa canzone, I Wanna Dance With Somebody, una chicca da appassionati sicuramente. Mentre il 7 agosto scorso, cos'era? Venerdì scorso, è uscito anche Whitney The Number One Hit Singles, con 11 canzoni che hanno fatto di Whitney Houston l'icona incredibile, no, che conosciamo, al punto che c'è addirittura una Barbie Whitney Houston, con tutto dietro le quinte, tra l'altro raccontato sull'Instagram ufficiale di Whitney Houston. Le parole dell'estate, e cambiamo completamente musica.

intitola Boston ed è la canzone che l'ha lanciata al grande pubblico, lei che era diventata virale su TikTok e partita da lì alla conquista delle classifiche country pop. E poco c'entra che suo zio sia un miliardario americano con una grande attività anche, prova a dire, nell'intelligenza artificiale, tanto per cambiare. Si chiama Stella Lefty e sentiremo ancora parlare di lei, ma non oggi perché abbiamo finito, torniamo domani però, puntuali, con Francesco Filippi regia, vi aspettiamo, stesso posto, stessa ora, ciao!

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. In Colombia, dove sono più di 250 i morti accertati per il devastante sisma che lunedì scorso ha colpito il paese, il governo di Bogotà ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Intanto si muove la macchina internazionale dei soccorsi. Il vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo ha confermato che sono 12 paesi, tra cui Stati Uniti, Svezia, Turchia, Messico, El Salvador e Brasile, che hanno annunciato l'invio di aiuti umanitari alla Colombia. Le risorse della cooperazione internazionale andranno così ad aggiungersi agli oltre 1.300 milioni di dollari già destinati alle operazioni di ricostruzione delle aree più devastate. Chiesa, durante l'udienza del mercoledì in Vaticano, stamane Papa Leone ha invitato tutti a pregare e ad aiutare concretamente i terremotati della Colombia. La Santa Sede ha già stanziato 100.000 euro da inviare alle diocesi più colpite dal sisma. Nella catechesi il pontefice si è poi concentrato sul senso della messa festiva e sul lavoro domenicale.
2: Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucarestia e allora, esorta Leone, incoraggio tutti a partecipare alla messa,
3: non assistendovi soltanto in modo virtuale.
2: E per farlo, chiede il Papa, cerchiamo le migliori condizioni anche per chi domenica lavora. Udienza del mercoledì in Basilica, al riparo dal caldo di Piazza San Pietro. Dopodomani, ricorda poi il Papa ai polacchi, ricorre la memoria liturgica di San Massimiliano Kolbe, martire ad Auschwitz e dove salvò con la sua vita quella di un altro prigioniero.
3: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il tasso globale di disoccupazione giovanile è salito al 12,4% nel 2025, pari a 67 milioni di giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Allo stesso tempo la quota di NEET, i giovani che non lavorano né studiano e né seguono percorsi di formazione, è aumentata leggermente, raggiungendo il 20% e interessando oltre 257 milioni di giovani nel mondo. È questo il quadro del nuovo report dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro intitolato Tendenze Mondiali dell'Occupazione Giovanile 2026. È morto tragicamente a soli 30 anni d'età Jacob Jake Wisenant, lo scalatore americano famoso per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite e per il record stabilito nel 2024 sul Lurkin Fear, una via d'arrampicata situata sulla parete ovest di El Capitan nella Yosemite Valley in California. I ranger della zona sono intervenuti dopo una segnalazione di un incidente in arrampicata, ma hanno trovato Wisenant senza vita. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Icaro, la musica continua.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
4: Radio Icaro.
5: Vai bella.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ferragosto in Riviera è dire mare e mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJ YDJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
3: Viva l'Italia!

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. Un esponente ottantenne della nuova mala del Brenta, pluripregiudicato di origine sarda con precedenti per traffico di eroina sull'asse Italia-Bulgaria, è stato arrestato all'aeroporto Fellini di Rimini dopo essere evaso dai domiciliari in una struttura per anziani in provincia di Rovigo. L'anziano, già fuggito in precedenza nel giugno 2023, si era allontanato in autobus verso la Bulgaria il 4 agosto. Al suo rientro con un volo da Sofia, gli agenti della polizia di frontiera di Rimini lo hanno bloccato direttamente a bordo dell'aereo prima dello sbarco per impedirgli di nascondere la propria identità. L'autorità giudiziaria ha disposto il ripristino dei domiciliari. Due giovani turisti, uno di 19 anni e un minorenne di 17, sono stati arrestati ieri sera dalla polizia locale di Rimini dopo essere scesi alla fermata della stazione del Metromare. Il 19enne ha tentato di disfarsi di 13 grammi di hashish recuperati dagli agenti, che poi hanno trovato altra droga nella loro stanza d'albergo. Complessivamente nascondevano negli zaini in hotel quasi un chilo tra hashish e marijuana, insieme a contanti e il materiale per il confezionamento. Sempre a Rimini, un giovane di nazionalità marocchina è stato arrestato per rapine aggravate e lesioni aggravate dopo aver rubato il telefono e il monopattino ad una coppia sul lungomare Murri. Il ragazzo, che cercava di recuperare lo smartphone, è stato ferito all'avambraccio e alla mano con un coccio di bottiglia. L'aggressore è stato poi fermato dalla polizia di Stato. A suo carico aveva numerosi precedenti. A Rimini i prezzi aumentano in quasi tutti i comparti, ma non per gli alberghi, e quanto emerge da un'analisi dell'Unione Consumatori realizzata nel giorno in cui sono stati resi noti dall'Istat i dati dell'inflazione di luglio. Il servizio di Andrea Polazzi.
3: L'inflazione continua la sua corsa e questo non è ormai una novità. A luglio a Rimini il dato si attesta al più 2,9%, in linea con la crescita registrata in Italia, con un rincaro annuo per famiglia media di 839 euro, che vale il 12° posto nel paese. In vetta alla graduatoria stilata dall'Unione Nazionale Consumatori c'è Ferrara con 1.042 euro in più a famiglia, più 3,6% di inflazione, che precede Mantova, Como e Roma. Rimini, insieme a Modena, è la città più rincarata dell'Emilia-Romagna. Secondo l'UNC, a influire su questa classifica contribuiscono gli incrementi dei costi dei servizi di alloggio, alberghi, pensioni, villaggi vacanze, campeggi. Una teoria corroborata dalla classifica, che vede sempre Ferrara in vetta, con i prezzi degli hotel impennarsi a luglio del 23,5%, seguita da Mantova e Modena. E Rimini, regina dell'estate con migliaia di strutture ricettive e milioni di presenze? Ecco, stando ai dati presi in esame dalla ricerca, sarebbe l'eccezione, visto che i prezzi degli alberghi segnerebbero addirittura un calo dello 0,1% rispetto al 2025, contro il più 4% registrato mediamente in Italia e il più 6,2% dell'Emilia-Romagna. Facendo una sintesi, sicuramente semplicistica, a Rimini tutto sembra aumentare di costo, tranne le strutture ricettive. Ma come leggere questo dato? Troppi alberghi datati costretti a tenere bassi i prezzi? Tariffe eccessivamente concorrenziali per riuscire a riempire le stanze d'hotel? Sicuramente si tratta di dati che andranno presi in esame da operatori e istituzioni quando si dovrà valutare l'andamento di una stagione, fatta di arrivi e presenze, ma anche e forse soprattutto di fatturati necessari a far quadrare i bilanci e mettere in piedi gli investimenti privati per innovare l'offerta turistica e migliorarla in qualità.
2: Il vino e l'olio delle colline a Ferragosto scendono in spiaggia a Rimini con Dire, Mare, Mangiare Rimini. In programma 3 giorni, da venerdì a domenica, tra degustazioni, musica dal vivo e street food. E alla presentazione dell'evento c'era anche il sindaco Jamil Sadegolvad, a cui abbiamo chiesto come valuta l'andamento turistico nella settimana clou dell'estate. Sentiamo.
4: Le cose stanno andando, direi, piuttosto in maniera piuttosto positiva.
0: innovativa, è evidente che chi ha offerto qualità, chi offre qualità, chi ha ristrutturato la propria attività, che sia albergo, ristorante, lavora molto bene. Chi non lo ha fatto magari stenta un po' di più, a testimonianza che la qualità paga sempre. È un fenomeno che si sta vedendo, che tutti mi confermano, è un numero sempre maggiore di turisti stranieri che rimangono per più giorni in termini di pernottamenti. Non abbiamo evidentemente nulla contro gli italiani, anzi speriamo che ne vengano sempre di più, però è chiaro che viviamo una fase storica complicata dal punto di vista della congiuntura economica, e quindi quello che magari c'è un po' di meno di turisti italiani è compensato ampiamente dalla crescita dell'estero.
2: Grande attesa per l'eclissi di sole, che sarà parzialmente visibile anche da Rimini proprio al tramonto, ma lo spettacolo non finisce qui, perché sarà una notte di stelle cadenti, il servizio di Stefano Rossini.
4: Sarà un'eclisse parziale e interrotta sul più bello con il tramonto del sole, quella che vedremo dalla Romagna, ma sarà pur sempre un fenomeno suggestivo da guardare, a patto di trovare il posto giusto.
5: Pensando alla costa romagnola in particolare, il consiglio è di trovare una postazione in altura. Potrebbe essere Covignano, potrebbe essere San Marino, comunque un rilievo, perché bisogna guardare verso nord-ovest, diciamo, e avere una postazione da cui in quella direzione l'orizzonte è assolutamente sgombro da ostacoli in primo piano. Quindi se stiamo in città, magari c'è un palazzo, un albero, magari uno scorcio lo troviamo lo stesso, non so, al Parco Marecchia per dire, o al Porto.
4: Le eclissi hanno da sempre colpito l'immaginazione dell'uomo e a volte hanno cambiato il corso della storia, come è avvenuto ad esempio nel V secolo a.C.
5: In occasione di quell'eclisse che avveniva con l'ombra della luna proiettata sull'allora Asia Minore, sulla Turchia di oggi sostanzialmente, andava a proiettarsi su un campo di battaglia. C'era una guerra fra i Lidi e i Medi, che vivevano in quelle regioni, e l'oscuramento del cielo provocato dall'eclisse totale colpì di sorpresa tutti quanti, entrambi gli schieramenti, e tutti ebbero paura del fenomeno, perché pensarono che appunto con il loro gesto, con la loro guerra, stavano offendendo gli dèi, e smisero di combattere. Quindi per una volta un fenomeno celeste ha veramente sospeso una guerra, e immediatamente si adoperarono per fare la pace, lo raccontano proprio gli storici. E magari funzionasse ancora così, no? Verrebbe da dire.
4: Durante la notte, complice anche l'assenza della luna, sarà l'occasione per osservare il cielo alla ricerca di stelle cadenti.
5: Questo è proprio uno degli anni migliori per osservare anche le Perseidi, e tra l'altro proprio questa notte è previsto il picco del fenomeno, quindi è una serata veramente, astronomicamente parlando, proprio di lusso. Quindi c'è l'eclisse al tramonto, e poi vi invito tutti a continuare le osservazioni durante la nottata, anche andando ben oltre la mezzanotte, perché sarà una notte piena di stelle cadenti.
2: È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro. La musica continua.
6: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

anni che da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

Due rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola.

0: analisi dell'Unione Consumatori realizzata nel giorno in cui sono stati resi noti dall'Istat i dati dell'inflazione di luglio. Il servizio di Andrea Polazzi.
1: L'inflazione continua la sua corsa e questo non è ormai una novità. A luglio a Rimini il dato si attesta al più 2,9% in linea con la crescita registrata in Italia, con un rincaro annuo per famiglia media di 839 euro che vale il 12° posto nel paese. In vetta alla graduatoria stilata dall'Unione Nazionale Consumatori c'è Ferrara con 1.042 euro in più a famiglia più 3,6 di inflazione che precede Mantova, Como e Roma. Rimini, insieme a Modena, è la città più rincarata dell'Emilia-Romagna. Secondo l'UNC, a influire su questa classifica contribuiscono gli incrementi dei costi dei servizi di alloggio, alberghi, pensioni, villaggi vacanze, campeggi. Una teoria corroborata dalla classifica che vede sempre Ferrara in vetta, con i prezzi degli hotel impennarsi a luglio del 23,5%, seguita da Mantova e Modena. E Rimini, regina dell'estate con migliaia di strutture ricettive e milioni di presenze, ecco, stando ai dati presi in esame dalla ricerca, sarebbe l'eccezione, visto che i prezzi degli alberghi segnerebbero addirittura un calo dello 0,1% rispetto al 2025, contro il più 4% registrato mediamente in Italia e il più 6,2% dell'Emilia-Romagna. Facendo una sintesi, sicuramente semplicistica, a Rimini tutto sembra aumentare di costo, tranne le strutture ricettive. Ma come leggere questo dato? Troppi alberghi datati costretti a tenere bassi i prezzi? Tariffe eccessivamente concorrenziali per riuscire a riempire le stanze d'hotel? Sicuramente si tratta di dati che andranno presi in esame da operatori e istituzioni quando si dovrà valutare l'andamento di una stagione, fatta di arrivi e presenze, ma anche e forse soprattutto di fatturati necessari a far quadrare i bilanci e mettere in piedi gli investimenti privati per innovare l'offerta turistica e migliorarla in qualità.
0: Il vino e l'olio delle colline a Ferragosto scendono in spiaggia a Rimini con Dire, Mare, Mangiare Rimini. In programma 3 giorni, da venerdì a domenica, tra degustazioni, musica dal vivo e street food. E alla presentazione dell'evento c'era anche il sindaco Jamil Sadegolvad, a cui abbiamo chiesto come valuta l'andamento turistico nella settimana clou dell'estate. Sentiamo.
2: Le cose stanno andando, direi, piuttosto in maniera piuttosto positiva. È evidente che chi ha offerto qualità, chi offre qualità, chi ha ristrutturato la propria attività, che sia albergo, ristorante, lavora molto bene. Chi non lo ha fatto magari stenta un po' di più, a testimonianza che la qualità paga sempre. È un fenomeno che si sta vedendo, che tutti mi confermano, è un numero sempre maggiore di turisti stranieri che rimangono per più giorni in termini di pernottamenti. Non abbiamo evidentemente nulla contro gli italiani, anzi speriamo che ne vengano sempre di più, però è chiaro che viviamo una fase storica complicata dal punto di vista della congiuntura economica, e quindi quello che magari c'è un po' di meno di turisti italiani è compensato ampiamente dalla crescita dell'estero.
0: Grande attesa per l'eclissi di sole, che sarà parzialmente visibile anche da Rimini proprio al tramonto, ma lo spettacolo non finisce qui, perché sarà una notte di stelle cadenti. Il servizio di Stefano Rossini.
3: Sarà un'eclisse parziale e interrotta sul più bello con il tramonto del sole, quella che vedremo dalla Romagna, ma sarà pur sempre un fenomeno suggestivo da guardare, a patto di trovare il posto giusto.
4: Pensando alla costa romagnola in particolare, il consiglio è di trovare una postazione in altura, potrebbe essere Covignano, potrebbe essere San Marino, comunque un rilievo, perché bisogna guardare verso nord-ovest, diciamo, dove avere una postazione da cui in quella direzione l'orizzonte è assolutamente sgombro da ostacoli in primo piano. Quindi se stiamo in città, magari c'è un palazzo, un albero, magari uno scorcio lo troviamo lo stesso, non so, al Parco Marecchia per dire, o al Porto.
3: Le eclissi hanno da sempre colpito l'immaginazione dell'uomo e a volte hanno cambiato il corso della storia, come è avvenuto ad esempio nel V secolo a.C.
4: In occasione di quell'eclisse che avveniva con l'ombra della luna proiettata sull'allora Asia Minore, sulla Turchia di oggi sostanzialmente, andava a proiettarsi su un campo di battaglia. C'era una guerra fra i Lidi e i Medi, che vivevano in quelle regioni, e l'oscuramento del cielo provocato dall'eclisse totale colpì di sorpresa tutti quanti, entrambi gli schieramenti, e tutti ebbero paura del fenomeno, perché pensarono che appunto con il loro gesto, con la loro guerra, stavano offendendo gli dèi, e smisero di combattere. Quindi per una volta un fenomeno celeste ha veramente sospeso una guerra, e immediatamente si adoperarono per fare la pace, lo raccontano proprio gli storici. e magari funzionasse ancora così, no? Verrebbe da dire.
3: Durante la notte, complice anche l'assenza della Luna, sarà l'occasione per osservare il cielo alla ricerca di stelle cadenti.
4: Questo è proprio uno degli anni migliori per osservare anche le Perseidi, e tra l'altro proprio questa notte è previsto il picco del fenomeno, quindi è una serata veramente, astronomicamente parlando, proprio di lusso. Quindi c'è l'eclisse al tramonto e poi vi invito tutti a continuare le osservazioni durante la nottata, anche andando ben oltre la mezzanotte, perché sarà una notte piena di stelle cadenti.
0: È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
5: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro, un classico.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo.
4: Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
4: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Ain't in Love per Aidan Wigginton. Jody King è cresciuto in una fattoria in Pennsylvania, ha iniziato a cantare in chiesa quando aveva 6 anni ed ha formato il suo primo gruppo a 15. Ha fatto parte nella storia della sua vita di diverse band, tra queste After Five, New Vintage, Lost and Found e tante altre. Oltre che come musicista, ha lavorato anche come tecnico del suono per la Lonesome River Band ed è anche un abile liutaio che crea la propria linea di banjo e chitarre. È una figura fondamentale nella comunità bluegrass, collabora frequentemente con tutti i grandi musicisti del genere come Melanie Cannon, Larry Cordell, The Lonesome Standard Time, Ronnie Bowen, Alice Mills e tanti altri. Jody ha in programma di sostituire nel 2026 Ron Block durante il tour con Alison Krauss alla Union Station. Questo è il suo ultimo singolo, si intitola Jet Airliner ed è in compagnia di Larry Cordell, Jody King.

Jet Airliner, Jody King featuring Larry Cordell. David Servi è da 20 anni un punto fisso nella scena country di Los Angeles. Lui, che è originario di North Hollywood, si è affermato nel tempo come uno degli artisti più talentuosi della scena Los Angelina, con un tris di album pubblicati tra il 2006 e il 2009 che lo hanno lanciato nel grande mondo della musica country. Dopo un periodo di silenzio durato più di 11 anni, nel 2024 è tornato a fare musica in studio pubblicando un nuovo album, David Serby, Short Story Long.

Short Story Long, David Serby. Cody Johnson, meglio conosciuto al mondo come Kojo, è nato a Sebastopol in Texas, è cresciuto in una famiglia di musicisti e ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 12 anni, imparando il mestiere dal padre che si esibiva nella chiesa locale. Prima che la sua carriera musicale decollasse, era un professional bull rider e ha lavorato anche come supervisore carcerario presso la John Wayne Unit di Huntsville in Texas, fino a che il direttore del carcere lo ha incoraggiato a dedicarsi alla musica a tempo pieno. Nel 2018 è diventato il primo artista non sotto contratto a registrare il tutto esaurito in un concerto allo Houston Livestock Show and Rodeo. Ha autoprodotto 6 album prima di firmare con la Warner Music di Nashville. Il suo primo album con la major ha debuttato al primo posto nella classifica di Billboard Top Country Albums. Nel 2023 ha vinto il Grammy come Best Country Song e il suo nuovo album in studio, intitolato Banks of the Trinity, uscirà il 26 giugno del 2026, prodotto da quel vecchio marpione di Trent Willman. L'album è un progetto nostalgico e personale, ispirato alla sua infanzia trascorsa vicino al fiume Trinity a Sebastopol in Texas. Hello Lonesome è il secondo singolo estratto dall'album. Cody Johnson.

Hello Lonson, Cody Johnson. Collins Orton viene dalla Louisiana, è stato cresciuto da un padre profondamente cristiano e da una madre figlia di un predicatore che ha suonato il pianoforte in chiesa da quando aveva 8 anni fino all'età adulta. Collins è stato gioco forza, influenzato dal continuo ascolto degli inni gospel tradizionali suonati da sua madre che si esercitava a casa. Ha scoperto la sua grande passione per la scrittura di canzoni quando i suoi gli hanno regalato la sua prima chitarra a 13 anni. Dal suo arrivo a Nashville ha condiviso il palco con tanti autori e cantanti di successo ed ora sta cercando di ritagliarsi un posto nella musica country. Collins Orton, Keep on Moving.

Real Life, Jason Allen, Alcoholic Corner. Jacotta Wass ha 21 anni ed è originario di Reno in Nevada. La sua influenza country e western gli deriva dall'ambiente della Carson Valley in cui è cresciuto. Ha trasformato tutte le sue esperienze in canzoni e quindi riesce a catturare l'essenza della vita quotidiana, quella di una piccola città e tutte le difficoltà sia lavorative che amorose che gli si presentano innanzi. Al momento frequenta ancora l'Università del Nevada a Reno, vuole prima laurearsi e poi continuerà a dedicarsi alla musica finché gli sarà possibile. Jacotta Wass, Honky Tonk Girl.

Honky Tonk Girl, Jack Ottawas. Mike Harmier non aveva ancora 20 anni quando formò i Mikey and the Moon Pies. Erano una vera e propria country band per blue collar. Si erano fatti le ossa con set da 5 ore nel circuito del dancehall di Austin prima di portare la loro musica fuori dal Texas, diventando ambasciatori globali della musica texana autoctona. Hanno registrato Cheap Silver and Solid Country Gold nel 2019 con l'aiuto della London Symphony Orchestra agli Abbey Road Studios di Londra. Sono saliti più volte sul palco del Grand Ole Opry. Tutta quella popolarità ha lasciato Mike e i suoi 4 compagni di viaggio alla fine alla ricerca di qualcosa di nuovo. La loro musica era cambiata e si sono domandati perché non dare anche un nuovo nome alla band. Silverada è stato il titolo del loro album di reincarnazione ed è anche il nuovo nome della band. Silverada Beaches of Biloxi.

Beaches of Biloxi, Silverada. I The Flynns sono un duo di marito e moglie, Max e Brittany Flynn. Stanno muovendo i loro primi passi nella scena musicale country. Max è nato e cresciuto a Houston ed ha iniziato la sua carriera da solista suonando nel circuito del dance room e del barroom del Texas. Brittany è originaria del Minnesota e si è trasferita a Houston nel 2014 per insegnare matematica. Ha incontrato Max nel 2016 e ha iniziato a unirsi a lui ogni tanto sul palco. La sua voce ha fatto sì che il pubblico, i fan e i musicisti chiedessero sempre più spesso a gran voce la sua presenza costante sul palco insieme a Max. Così sono nati The Flynns e così è nato anche il loro matrimonio. I'm Still Holding On, The Flynns.

arrivati alla fine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Se volete mi trovate tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dalle Le Guerre è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Margot Price, Losing Streak.